0: Natale Galletta, io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: Gianni Celeste, intimità.
1: Ciao amore mio, finalmente sei venuta. Morivo dalla voglia di vederti.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bionde.

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sarà giù da per campare, si la rigaccia.

0: migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: Ci hai fatta amore così.
3: Una sera tanto buffa.
4: Non te l'aveva sposata.

0: Bella Radio. Sono le 3 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
2: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.
1: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.
1: Dicite in cella sta compagna vostra, che ha già perduto suo nome.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: sbagliato studiando. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio.
2: Bella.
3: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, cattiva.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, solo amore? Sei

0: Andrea Sannino, una vita sana.
1: Quando appena se fa notte, scendo fritto in quella me. Un silenzio come forte, mentre un mondo fa la porta, sta girando senza me.

0: vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai o Primo peccato carnale.

0: canzoni napoletane.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Paola Pezzone e Marco Calone. Te voglio troppo bene.

0: canzoni napoletane.
1: Ciro Rigione, Fosse bello.
2: Forza colpa è proprio tua, che non mi conosco più.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Zoe, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Sono le 5 in punto.
3: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

e molla mango bene la famiglia. Sastive caramello di lui, a casa bambini da lui amato, su qualcuno di voi sta malato, e se ma prima di

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

quella canna cercava sempre il rosi, che ne freschezza è tutta simpatia, non sta passando più per questa via, chissà che l'anno di

Ma del rosa mare sta di spine e m'ha lasciata senza un saluto. Pana d'amore forse m'ha caduto, ma chi sarà chi sta la

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella. Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

gioco per lo scherzo, ma da faccio un giorno sì. Ascende che la sera, ma la cosa mi di lì. La notte, un pensiero, ma facendo

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O prim'amore.

canzoni napoletane.

0: napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te racconta quando cose sono cagnate senza te.

0: quando uomo può partire, ma raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: radio.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: radio. Bella
1: canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei.

canzoni napoletane. Anthony, solo per te.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80178.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377 38 71638.
1: Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 6 e 58 minuti.
9: News.
10: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia: se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio: sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
11: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: Rallentare un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Checco Dani, ovunque andrai.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.
4: Senti, compagne!

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.
1: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.
2: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.

luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
4: Canzoni napoletane.
5: Joseph, una lettera.
6: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
7: A danzare con le stelle.

0: capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Antonio Cannata. Cara terra mia.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella radio.
5: Canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te.
6: Coro mio.

0: E stasera il rilego si è fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Canzoni napoletane.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient, ma senti. Son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient, ma senti.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Rico Femiano, sonnammurato.
7: T'aspetto.

E mo che stai tremando a fa? Tante, tante prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 8:02. News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
10: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. È quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, le relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
10: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
13: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
14: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
13: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
10: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche
5: in collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la fase instabile del 13 e del 14, attesa una nuova fase legata all'ingresso di una saccatura nord-atlantica, quindi avremo maggiore dinamicità nel corso dei prossimi giorni, ma la Sicilia rimarrà ai margini perché l'alta pressione per questo venerdì si rafforzerà portando a rasserenamenti sempre più ampi, mentre la giornata di sabato vedrà residue deboli piogge mattutine con un miglioramento poi nel corso del pomeriggio, quindi un weekend ancora votato alla variabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
17: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215. O 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria.
18: è il nostro obiettivo.
19: Ti trovi questo? Buongiorno, buongiorno. Non è che è normale che ti trovi questo?
20: Questa mattina.
19: Della mattina.
20: Mi sono svegliato presto.
19: È possibile che devo trovare tutte le cose storte?
20: Ho inventato un mondo.
19: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
20: Viva Francesco.
19: È vero, sorrido per non piangere la mattina. Io la mattina sorrido per non piangere. Che fai? Iniziamo con te.
21: Bravo, bravo, bravo.
19: Ecco, io sorrido per non piangere.
21: Bravo, bravo, bravo.
19: No, no, oggi. Poi che bello quando la mattina ti alzi, ti svegli e fai azzola, azzola, ma è piovuto questa notte. Terreno bagnato, perlomeno qui, parlo dalle mie parti a Catania. Ha piovuto, non so quando, perché non l'ho sentito, a dire il vero. Così stamattina quando mi sono alzato dico, cavolo, ma ha piovuto, è bagnato a terra. Vabbè, capita, può capitare. Comunque, buongiorno popolo di Bella Radio Canzone Napoletane. Eccoci qua insieme anche per questo venerdì. Oh, questa settimana è 5 su 5, mica micio micio po' po', voglio dire. Perché ormai la campanella è rotta, è rotta, è rotta la campanella. Prima che la campanellina però la prendevi, sai che ora è tutto fatto. Mannaggia, devo comprarmi una campanellina nuova, per forza. Va bene, niente, che vi posso dire che passeremo un'oretta e mezza insieme. Oggi riprende l'appuntamento con Sicilia, con il calcio, l'appuntamento del calcio Catania, che si intitola, porca miseria non mi viene, Sotto il cielo rosso azzurro, ecco, perché ci sono i playoff, il Catania incontrerà il Lecco. Comunque questa sera ne parleranno dalle ore 19 alle ore 20. Loro sono molto più pratici di me, io sì, qualcosa di calcio la mastico, sono simpatizzante, ma non mi taglio le vene come fa qualcuno, assolutamente. Che poi alla fine vincono, i soldi se li portano loro. Se perdono, i soldi se li portano loro. Cioè io perché dovrei tagliarmi le vene per le squadre di calcio o per qualunque altro sport? Ditemelo voi. Va bene, la riflessione di questa mattina, che ora è delle 8 e 12 minuti. Riflessione delle 8 e 12 minuti. Oh, ieri sera non può fare che ci sia stata la seconda puntata del festival della canzone europea e non l'ho visto. Sabato ci sarà la finale, quindi ci sarà Salda Vinci di diritto è entrato in finale Salda Vinci. Speriamo bene per lui, speriamo bene per l'Italia, anche se ci sono i contrari, come vedi, Tony Biondi, come si chiama quel cantante là che assomiglia a Barry White, Biondi, Mario Biondi, ha parlato male di Salda Vinci. Casomai la fa lui la musica buona. Casomai la musica buona la fa lui, che se non fosse per la sua voce ancora era là a lavare i bagni. Comunque, vabbè, che cosa vuoi? Arrivano i messaggi, avevano delle minchiate di quelle. Chi è questa qua? Questo di Travere, ma chi è? Ah, Taranto, ma chi è?

0: ti faccio tanti auguri, la canzone di Salvo Veneziano. Ho la gatta, che alla TV vedi che c'è la gatta qui, che si sta lavando la faccia. Cosa vuol dire quando la gatta si lava la faccia? Ditemelo cosa vuol dire. Guarda qua, si sta lavando la faccia, lavati la faccia. E perché piove? So che quando i gatti si lavano la faccia piove. In realtà ha piovuto questa notte, quindi è vero. Oh, abbiamo Giuseppe dalla provincia di Taranto, sono un posto ascoltato, la provincia di Taranto, sono un posto ascoltato, vorrei ascoltare in radio e dedicare il pezzo di a mia moglie, grazie, prego. Per me, vabbè, adesso ascoltiamo, ma non c'è, non lo so. Aspetta, Sabuccio mi scuso, buongiorno. Te lo saluto. Quando viene te lo saluto, Vittorio, quando viene. No, ma dovrebbe venire. E poi Sabuccio saluta tutta la Giampiero Napoli e la Napoli Fish, li salutiamo chiaramente anche pure io, a Giampiero Napoli, a Santina e a tutti quanti i collaboratori della Napoli Fish. Comunque, se volete inviare i vostri messaggi, fatelo pure al 388-8292-885. Qual era il numero? 388-8292-885. Benvenuto. Cos'è questa cosa qua? Ho un minuto, quindi. Ah, questa è quella di... No, non mi resta, no. Questa che è?
1: Maggiotto.
0: Ah, vabbè, questa la conosco. Ah, questa gliela dedico quando viene Vittorio. Sì, questa è Vittorio poi. Gliela dedico. Va bene, popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Enzo Caratonda.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo. È emozione, è passione. È il tocco unico dello chef Mavilla.
4: Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
9: E si non scini sa Young Hope. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è?

stasera si sì, soltanto ami, questa è la canzone di Rocco Hunt. Ben rientrato, grazie. Sono 8:27. Sto chiamando a Vittorio. Perché lui quando viene ha gli auricolari, quindi mi ascolta in radio. Dove sei arrivato? Mandami un messaggio. è bello perché uno quello che si sente dice no, e poi è come lo dice, no? Proprio quello, ma dove sei? Manda un messaggio. Parlo con Vittorio. È l'almanacco oggi venerdì 15 di maggio. Caro popolo di Bella Radio Canzoni Napoletane, è il 135esimo giorno della settimana, dell'anno, perché questa è la ventesima settimana, quindi 135esimo giorno dell'anno. Alla fine del 2026 mancano, e qua entra il mio sponsor, sponsor senza soldi. Aspetteremo, mandiamo messo Vittorio Manito a Nicolozzi. Come a Nicolozzi? Ancora a Nicolozzi sei, da Zafferana ancora sei arrivato a Nicolozzi. Che testa che tiene questo ragazzo. Ragazzo, è un modo di dire ragazzo, giusto? Modo di dire. Vabbè, dai, coraggio che ce la potresti fare. Tacca sola. Dicevo del mio sponsor, il dolce dormire, dove trovi i divani di più comodi, più belli, più. Il dolce dormire in via Giuseppe Mistore 72. Non ho più bisogno di Salvuccio Viscuso, che lui mi suggeriva ogni volta l'indirizzo. Ormai lo so. A chi facciamo gli auguri? Quindi saluto a Nino, buongiorno. Facciamo gli auguri oggi a Torquato, oggi è San Torquato. Facciamo gli auguri a Isidoro, a Caleb, a Liberatore, a Reticio, Vittendo, Elero e Ciuccio e a Cesarea. Questi sono i santini di oggi. Sant'Isidoro, che è il più importante dei santi di oggi, è il protettore di agricoltori, braccianti e birocciai. I birocciai, famosissimi birocciai. Ma vi ricordate i birocciai? Penso di sì. Che non vi ricordate i birocciai. Poi cosa vi posso dire ancora di quest'oggi, di questo 15? Vi posso dare il proverbio, ad esempio: se maggio va fresco, va ben la fava e anche il formento. Certo, perché se fa a maggio fa fresco, va bene la fava e anche il frumento. Vero. La frase di oggi. Perché fai così? No, non è questa la frase, parlo con lui. Perché fai così? Devi fare un cambiamento per vedere un cambiamento. Hai scoperto l'acqua calda. Per vedere un cambiamento devi fare un cambiamento. E ha ragione pure. Hai ragione. Cosa dobbiamo dire di quest'oggi? La giornata internazionale della famiglia, istituita per sottolineare l'importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società e promuovere i valori di solidarietà, unione e supporto reciproco. Oggi è la giornata della famiglia. Oggi è la giornata della famiglia, mi raccomando. E deve essere tutti i giorni la giornata della famiglia, non solo oggi, tutti i giorni. Comunque, abbiamo chiuso l'almanacco, riprendiamo con la nostra bella musica. Tony Marciano, Te sposo.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.

Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.

0: Gaetano Rizzo con questa bella canzone, un film e chi sta amore. Do il benvenuto al nostro caro amico Vittorio.
1: No, di mattina a fare sto. No, io questo
0: l'ho messo
1: questo
0: prima.
1: Normale nel pomeriggio.
0: No, questa l'ho messa perché tu non c'eri, ne ho approfittato.
1: Avrei preferito il cane. il cavallo.
0: Avresti preferito il cane, il cavallo. Va bene, avanti. Buongiorno, basta.
1: Intanto buongiorno.
0: Buongiorno Vittorio, buongiorno, ben arrivato.
1: Come la si fa in questa giornata di mezzo mese?
0: No, di mezzo meteo.
1: Sì, infatti io passando da Trecastagni, poi sì, sono sceso per Zafferana.
0: Ma era Nicolosi.
1: Dopo per Nicolosi. Sì. Ma prima stavo al Milo, facendo colazione.
0: Perché sola?
1: No, c'ho i miei tragitti con il bus.
0: Ah, no, con il bus.
1: No, perché sola è troppo lontano. Quindi.
0: Ah, pensavo che
1: beh, l'ultimo tratto sì, Francesco, l'ultimo tratto sicuramente.
0: Ah.
1: Oh, non so se tu ieri hai letto.
0: Sì, io leggo.
1: Lecco Catania,
0: l'incontro che si terrà il 17.
1: Allora, no, dico, dobbiamo parlare perché sono due gruppi, quindi non è che è facile che
0: no,
1: Catania.
0: No, no. Però questa sera alle 19 ci sarà l'approfondimento.
1: Un'ampia sintesi.
0: Esatto.
1: Diciamo che il Catania ha la possibilità di passare contro il Lecco, l'andata certo. A Lecco, il ritorno
0: a Catania.
1: Poi ci sarà la semifinale.
0: Ieri lo sai che c'erano 3.500 spettatori solo per guardare l'allenamento? 3.000, che ci sono questo, squadre che 3.500.
1: Questo è un buon augurio. E quindi andrà in semifinale dopo aver battuto il Lecco, se ci riusciamo.
0: Sì.
1: Tra dunque Potenza e Ascoli.
0: Ah, quindi incontrerà Ascoli.
1: Quindi o Potenza o Ascoli.
0: Ascoli esatto, sicuro è più
1: esatto.
0: Forte.
1: Non lo so. Comunque questa semifinale si farà o a Potenza o a Ascoli.
0: Certo.
1: Giusto, quindi certo. Una finale contro il Lecco a Catania, una semifinale a Potenza o d'Ascoli e poi ci sarà il gruppo A, non abbiamo finito.
0: Certo che no, ancora voglia di pedalare.
1: Il gruppo A abbiamo il Casarano con l'Union Brescia.
0: Bravo.
1: La vincente andrà in semifinale con la lucente tra Salernitana e Ravenna.
0: Ecco.
1: E quindi qui diciamo si svolge tutti questi playoff.
0: La finale è Catania Salernitana.
1: Tu dici?
0: Sì.
1: Lo spero per te, anche perché se questo dovesse accadere,
0: sì,
1: la finale, sempre per estrazione come me, sarà a Catania.
0: Bravo.
1: Quindi sarà una bella partita se dovesse riuscire a battere il Lecco oppure il Potenza o l'Ascoli.
0: Bene.
1: Bene, abbiamo quindi, detto tutto, tanti auguri
0: a Catania. Facciamo
1: bene.
0: un incrocio di bacche. E noi zitto.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377 3871 638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa, un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
0: Devi stare zitto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria
1: è il nostro obiettivo.
0: Devi stare zitto quando c'è la pubblicità.
1: Sì, vero.
0: E non te lo voglio dire.
1: Non ti sai trattenere.
0: Senti una cosa.
1: Se la potessi cancellare la faresti.
0: No, perché senza pubblicità è una seconda messa.
1: E allora, ecco.
0: Com'è finita con il caffè?
1: Il caffè della Peppina non si beve la mattina né con latte né
0: col vino. Ma alla fine con le tue cialle, le tue capsule.
1: Le sto consumando lo stesso perché ho trovato un adattatore. un adattatore.
0: Bravo, sì.
1: Esatto, che va dal grosso al, al piccolo.
0: No, pensavo che l'avessi tagliato in due.
1: Ci stavo pensando, poi ho ragionato bene bene. Mi sono accorto che questa procedura non era possibile, okay. Capito?
0: Allora, quando era intelligente,
1: sì, le capre non ci può fare nulla, non ci può fare nulla.
0: Cosa mi devi dire?
1: Allora, noi dobbiamo dire tante
0: prima
1: cose quest'oggi.
0: Cosa?
1: Innanzitutto, ieri ci siamo lasciati con una promessa, quella di parlare quest'oggi della coppola dello zio Vincenzo.
0: Certo.
1: Che è una storia molto. È una storia vera, non è che stiamo parlando di. Dice, è un modo di dire. No, c'è una storia.
0: È un modo di dire da una storia vera.
1: Da una storia vera.
0: Da una storia vera.
1: Non è che. Micio bau bau, come
0: ne parliamo
1: dice.
0: Tra poco oppure ne vogliamo
1: ne parliamo tra poco
0: dopo la canzone di Fabrizio Ferri,
1: come dice lei direttore,
0: che si chiama blu dipinto di blu
1: lasso. Felice di stare lassù con te,
0: ciao.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 9 in punto.
9: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, tuttora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese, invitato alla Casa Bianca il 24 settembre. Sul tavolo i principali dossier internazionali a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. L'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti nei raid sono almeno 400. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15.30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la fase instabile del 13 e del 14, attesa una nuova fase legata all'ingresso di una saccatura nord-atlantica, quindi avremo maggiore dinamicità nel corso dei prossimi giorni, ma la Sicilia rimarrà ai margini perché l'alta pressione per questo venerdì si rafforzerà portando rasserenamenti sempre più ampi, mentre la giornata di sabato vedrà residue deboli piogge mattutine con un miglioramento poi nel corso del pomeriggio, quindi un weekend ancora votato alla variabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
15: C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. Come per incanto.
16: Da sto barrello università.
15: Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Si parlava con Vittorio, si parlava mentre ascoltavamo questa bella canzone di Tony Bruni, che una volta dovevi saper cantare veramente. Cioè qua c'era un'orchestra, quando lui registrava c'era il chitarrista, il mandolinista, il pianista, il batterista, esatto, tutto. Oggi invece con i tempi di oggi al computer hai tutto
1: automatico.
0: Posso cantare pure io, non ti offendere, posso cantare pure io.
1: E poi abbiamo sentito anche la voce di Tony Bruni, che senz'altro, pur essendo un siciliano, ha portato molta classe a Napoli, molte se le ha fatte da subito, altri no, comunque è riuscito ad inserirsi molto ma molto bene. Allora, prima abbiamo detto che dovevamo parlare della
0: coppola dello zio Vincenzo, della coppola, storia della coppola
1: dello zio Vincenzo, che ha solo una storia, non è che ce ne siano tanti, non è una barzelletta. Quindi diciamo che, se ricordiamo bene, nel passato questa frase viene dal latino caput sine censo. Praticamente in Sicilia si chiedevano le tasse, ma chi era che chiedeva le tasse?
0: La coppola dello zio Vincenzo.
1: La chiesa, quindi si doveva pagare anche chi non possedeva nulla. Cioè, tu non possedevi nulla, dovevi pagare per la chiesa un tot.
0: Le tasse ci sono sempre state.
1: Esatto, è come quando adesso è la stessa cosa, adesso tu vai in chiesa
0: e c'è il prete che gira.
1: E c'è il prete, no, ma c'è il chierichetto che gira con la coppola. E diciamo è la stessa cosa, non è una tassa, è quello che vuoi dare dai.
0: Un'offerta,
1: ma all'epoca era una tassa che si doveva pagare, anche se non avevi niente, qualcosa la dovevi dare. Quindi l'esattore delle tasse diceva caput sine censo, dice date qualcosa, e niente, così era la. Anche se ricordate, anche il famoso professore Santi Correnti, se ti ricordi,
0: Santi, certo,
1: ha dato questa definizione. Praticamente in Sicilia si chiedono le tasse senza fare nessun censimento, quindi doveva pagare anche chi non possedeva nulla, e la storia è sempre quella, caput sine censo, diventata col tempo
0: la coppola dozzo Vincenzo,
1: che non è una cosa cattiva, diciamo.
0: Si girava in chiesa con la coppola e esatto, tu ci facevi l'offerta, esatto, obbligatoria,
1: che poi diciamo negli ultimi anni è diventato diciamo un intercalare. Quando una cosa era fatta male, ad esempio questo lavoro l'hai fatto
0: a coppola dozzo Vincenzo.
1: Hai capito?
0: Okay.
1: Ecco,
0: va bene così. Basta.
1: Allora, comunque, se avete qualche altra definizione, ce la scrivete al 388-8292-885. Se avete qualche altra definizione da qualche altro libro della storia, non lo so.
0: Fate voi, come volete voi, non c'è problema.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Bella ti sveglia.
2: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Caro amico mio Vittorio, questo è Simone Russo. L'amore può cagnare.
1: L'amore può cagnare, cagna sempre.
0: Ma perché
1: cagna
0: riesce
1: sempre
0: tutta questa polvere dalla carina?
1: Perché hai le mani fatte da terra, da giardino.
0: Ah, quindi quando io mi pulisco.
1: Da agricolo, da agricoltore.
0: Quando io mi pulisco.
1: Sei un agricoltore.
0: Bello, esatto, è bellissimo, esatto, fare l'agricoltore.
1: Ecco, quando uno ha le mani fatte di terra, è bello.
0: Ci sono i calli, ci sono i famosi calli.
1: Sui calli c'è qualche riserva.
0: Cioè, uno è duro, capito? Uno è duro.
1: Tu. Dalle mani sicuramente
0: è duro, è duro. Arrampicati allora, sugli specchi, caro amico.
1: Speriamo che oggi l'oroscopo ti porti fortuna. Speriamo.
0: Oggi
1: è, ora... è come quando dico a Sebastiano Toro buona pesca. Ma perché se la deve prendere quando dico buona pesca? Perché?
0: Scusa, quel monitor eravamo a tre calli, lo porti verso Zafferana che è ancora più
1: avevo
0: distante.
1: Intenzione di portarlo
0: almeno portalo a Grevina
1: verso Milo dove c'è il pianoforte di Lucio Dalla insieme.
0: Portalo a Grevina per favore,
1: ecco, va bene così?
0: Portalo a Grevina
1: va bene così? Ma sei Orbo Canario?
0: Sono Orbo Canario, poi vai a vedere come si chiama Orbo Canario.
1: Dai, Ariete, il tuo segno.
0: No, stavo pensando Orbo Canario, perché quando maledetti
1: chi?
0: Quelli, i cacciatori a frodo, che fanno per avere l'uccello che chiama gli altri uccelli, i canari, che facevano? Gli accecavano con lo spillo gli occhi, no? E quindi c'è Orbo Canario, ci metteva i canarini, gli accecavano, i canarini cantavano sempre.
1: Bene.
0: Maledetti,
1: bene,
0: bastardi, si può dire.
1: Sì.
0: Ok, è concesso. Amici
1: dell'Ariete,
0: parliamo dell'amore? Dopo la spinta dei giorni scorsi, oggi cerchi sicurezza. Parliamo del lavoro, è il momento di capitalizzare. Siamo a fine settimana, capitalizziamo.
1: Ma guarda che domani è 16.
0: Sì.
1: Grazie alla settimana, domani è 16, ma è sabato, quindi non devi pagare domani.
0: No, pago lunedì.
1: Paghi lunedì.
0: No, ma mi hai chiamato il commercialista, posso pagare?
1: Ma che fai, scherzi?
0: E fai scherzi?
1: Ma stai scherzando?
0: No, lo mettono in fila, in automatico,
1: in
0: funziona
1: automatico.
0: Così. Comunque, parliamo della salute, mi sento male perché il 10 hanno 16. Della salute dici, ti senti solido, hai capito? Avanti, a posto.
1: Ma cosa sei? Un parallelepipedo? Un triangolo?
0: Niente, sono solido.
1: È solido?
0: Sono come l'acciaio.
1: Okay.
0: Vuoi toccare?
1: No, grazie. No, non ci tengo, non ci tengo.
0: Non vuole toccare?
1: Non ci tengo. Allora, andiamo col toro. Per gli amici del toro, vediamo un po' cosa dice l'amore nella giornata di oggi. Con sole e luna nel segno, sei il protagonista assoluto.
0: Bravo.
1: Lavoro. Dunque, sei nel tuo elemento, la tua determinazione è pacata ma inarrestabile, quindi buono. Per la salute invece vediamo un po', vitalità eccellente, senti un forte legame con la terra.
0: Bravo, veloce.
1: Andiamo con i gemelli.
0: Andiamo con
1: Francesco.
0: Il gemello, oggi per l'amore è un venerdì un po' silenzioso, preferisci osservare piuttosto che parlare. Il lavoro dei gemelli, agisci con discrezione, c'è qualcosa che bolle in pentola.
1: Quindi andate piano.
0: La salute, hai bisogno di quiete, evita i luoghi troppo affollati e rumorosi.
1: Andiamo con il cancro, amici del cancro. Della giornata di oggi, vediamo un po' cosa dice l'amore.
0: Io lo so che tu mi...
1: Allora, in amore le amicizie si intrecciano con i sentimenti. Una serata con le persone care ti farà sentire protetto e amato. Il lavoro, le collaborazioni sono favorite, specialmente quelle basate sulla fiducia reciproca. Per quanto concerne la salute, amici del cancro, ti senti bene e in pace con il mondo.
0: Bravo.
1: Bene, questa è una cosa che ci fa piacere per gli amici del cancro.
0: Allora, adesso invece ci occupiamo degli amici nati sotto il segno del leone. L'amore del leone, cerchi il riconoscimento del partner. Sta cosa è un po' trubola.
1: Esatto.
0: Il lavoro, sei sotto i riflettori professionali, la tua ambizione è sostenuta da una grande concretezza. E poi la salute, attenzione alla zona cervicale. Vittorio, sono di cervicale?
1: Non sono un leone io sono scorpione.
0: Attenzione allora.
1: E là. Allora, della vergine. Allora, vergine, dunque, l'ultimo segno della nostra prima tranche. L'amore, orizzonti larghi e sogni concreti. Il lavoro, ottimo momento per studi, corsi di aggiornamento o contatti con l'estero. Per quanto riguarda la salute, amici della Vergine, ti senti rigenerato, la mente è aperta e il corpo è resistente.
0: Allora, mossica, mossica, mossica,
1: musica, musica. Dopo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutti.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
6: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Che ore sono?
1: Sono meno quasi le 10 meno 20.
0: La canzone di Vincenzo Revi invece si intitola Ore 17.
1: E quindi?
0: Ore 17.
1: Ma perché va in onda a quest'ora allora?
0: Va in onda sempre, tutti i giorni su Bella Radio, canzone napoletana.
1: Ho capito, pensavo Vincenzo che andasse in onda solo alle ore 17.
0: No.
1: Pomeridiane, niente.
0: No.
1: Allora.
0: Certo, ho 17 mattutine non ci sono.
1: Allora, ascoltami, caro Francesco, lo so che la tua battuta è con quegli occhi languidi che mi guardano in attesa di una risposta.
0: Io non sopporto quelli che portano gli occhiali, mi parlano con gli occhiali.
1: Guarda che io ho
0: gli occhiali da vista. Da nascondere.
1: Ho gli occhiali da vista.
0: Non sono da vista perché sono scuri.
1: Scommette che sono da vista?
0: Io non scommetto.
1: 100 euro.
0: Non scommetto
1: 100
0: mai.
1: 100 euro, ragazzi,
0: non
1: 100 euro. Sono ancora qui, quelli falsi.
0: Non scommetto mai.
1: 200 euro.
0: Con gli amici non si scommette.
1: Raddoppio, 200 euro.
0: Sempre falsi.
1: Sempre falsi.
0: Tripliamo?
1: 300 euro ragazzi,
0: falsi,
1: sempre falsi. Non ci stai a questa cosa.
0: Va bene.
1: Allora io ti devo dire, ti devo rimproverare, come sempre, ti fai rimproverare.
0: Il bravo,
1: dal,
0: vai,
1: dal
0: vai.
1: Vice direttore.
0: Ma vai,
1: tu devi stare qui, che devi essere pronto. Cioè tu sei, cioè voi non lo vedete perché chiaramente, ma coloro che stanno magari in radiovisione e magari non vedono la figura di Francesco, dice ma dove se ne va? Ve lo dico io dove se ne va. Lui ogni mattina due o tre volte durante la trasmissione va a prendere i pacchi.
0: Tu, sono lui, il pakistano.
1: No, tu sei bravo, tu sei diventato il pakistano della situazione. Non puoi allontanarti così. Intanto devi marcare il coso lì.
0: Angelo è venuto in ritardo.
1: Angelo è venuto in ritardo.
0: Alle 9:30 passa.
1: Ma non lo so,
0: è
1: comunque
0: venuto alle 9:35 stamattina.
1: Questa cosa non si può fare.
0: Comunque.
1: Allora andiamo velocemente che già hai perso abbastanza tempo con queste frottole. Concludiamo l'oroscopo.
0: Sì. Ah sì. Amore della bilancia, un venerdì di passioni profonde e silenziose. Amore profondo e silenzioso. Lavoro! Perché mi guardi? Che ho detto?
1: No, dico. Dall'amore silenzioso passa al lavoro.
0: Al lavoro.
1: Ecco.
0: Sei molto acuto nel gestire finanze comuni o eredità.
1: È normale. Quando ci sono di mezzo gli interessi, devi essere.
0: La salute. Acuto. La salute.
1: La salute, che dici?
0: Fase di muta interiore.
1: Che è una farfalla.
0: Non esteriore, no. È muta interiore.
1: Ah, muta interiore.
0: Non è muta esteriore.
1: Okay.
0: Basta.
1: Ma basta. Allora, per quanto. Dove vado?
0: Allo scorpione.
1: Allo scorpione, mio segno.
0: Allora, vero,
1: ci siamo,
0: vero,
1: ci siamo.
0: Il tuo segno.
1: Allora, per quanto riguarda l'amore, la luna opposta ti invita a guardarti allo specchio attraverso il partner. Ah, ok, devo guardare il partner e devo dire qualcosa. Il lavoro, le relazioni sono al centro.
0: Le relazioni
1: sono al centro del gioco. Devi mediare tra le due intuizioni. Per quanto riguarda invece la salute, qualche calo di energia in serata.
0: Niente.
1: Quindi non forzare il ritmo e ascolta il bisogno di riposo del tuo corpo.
0: Andiamo col Sagittario, caro amico mio, come ti chiami? L'amore di questo caro amico mio e cara amica mia, l'amore di te che sei nato sotto il Sagittario, la bellezza oggi si trova.
1: Prego?
0: La bellezza oggi si trova nelle.
1: Ha detto la bellezza.
0: La bellezza. Sì, padrone.
1: Ve l'ho detto ragazzi che è diventato pakistano, quindi
0: oggi si trova nelle piccole cose.
1: È giusto.
0: Il lavoro, sei un asso nella gestione pratica del lavoro. La salute, focus sul metabolismo.
1: Bene, okay. Abbiamo qualcosa da spostare?
0: Capricorno, già sono andato a Capricorno. Vai con Capricorno.
1: Vado col Capricorno.
0: Vai col Capricorno.
1: Allora, Capricorno, amici del
0: poi
1: Capricorno.
0: Non lo vedi.
1: In amore, splendida luna in trigono. Sei radioso e incredibilmente seducente. Per quanto concerne il lavoro, amici del Capricorno, la tua creatività oggi è redditizia. La salute, ti senti in splendida forma, quindi hai una riserva di energia invidiabile.
0: Facciamo, parliamo dell'acquario. Acquario, l'amore dell'acquario. Il ricamo della casa e delle radici forte. Torna, sta cosa aspetta a te. Era l'amore dell'acquario. Il lavoro, potresti sentirti un po' frenato da questioni burocratiche o familiari. La salute? Hai bisogno di radicamento.
1: Non deve andare fuori.
0: Camminare in un bosco.
1: Bravo.
0: O semplicemente passeggiare.
1: Esatto.
0: Erurare le tue piante,
1: ecco,
0: raffiare.
1: Ecco.
0: No. Dedicati alla natura.
1: E concludiamo con il segno dei pesci, che dicono in amore che cosa?
0: Come che cosa?
1: Parole dolci e rassicuranti.
0: Hai capito?
1: Hai capito? Il lavoro, sei molto persuasivo. Mentre per quanto riguarda la salute ti senti scattare ti senti scattante e lucido. La tua mente è in sintonia con il corpo. Quindi meglio di oggi, voglio dire, dovete fare quello che non dovete.
0: Senti, amico mio,
1: allora,
0: bello, facciamo un break di 30 secondi e torniamo.
1: E poi torniamo, vedremo le ultime cosette che sono degli inviti a come trascorrere il fine settimana, dopodiché ci saluteremo.
0: Bravo.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894.
0: Se ti vuoi accomodare,
1: Vittoria.
0: Il nostro obiettivo. 330-670-894 per la tua pubblicità.
1: Esatto.
0: Ho sempre ragione.
1: Ma
0: che
1: tu veramente hai sempre ragione. Però non mi fai parlare, perché tu a te ti sfugge sempre qualcosa. Ti sfugge sempre qualcosa.
0: E perché ci sei tu?
1: Noi non abbiamo ancora fatto la perla di saggezza.
0: La faremo lunedì.
1: La faremo adesso. La faremo adesso, perché questa è della giornata odierna. Sposta il calendario e noi faremo la perla di saggezza.
0: Dobbiamo spostare tutto.
1: Vai, tranquillo. Prenditi il tempo che vuoi, sposteremo tutto. Perché prima di questo vi volevo ricordare che questo fine settimana avrete anche dove andare, dove trascorrere in bellezza la giornata. Dunque, vediamo un po'.
0: Cosa abbiamo?
1: Sfogliamo il nostro calendario.
0: Dove andiamo questo
1: dove
0: weekend?
1: Andiamo, amico mio? Allora, non molto distante da Catania, ma diciamo abbastanza lontano, diciamo, se vuoi, andiamo a Palermo. Andiamo a Piana degli Albanesi.
0: Piana degli Albanesi, cosa c'è?
1: Che poi Piana degli Albanesi perché si chiama così?
0: Perché è vicino all'Albania. Perché?
1: No, perché chiaramente lo dice la parola stessa, no? Allora, dunque, noi andiamo a Piana degli Albanesi il 16 e 17 maggio,
0: a
1: quindi
0: fare che?
1: Domani e dopodomani, per festeggiare la meravigliosa festa del cannolo, ragazzi.
0: Il cannolo.
1: C'è il Cannolo Fest, degustazioni, musica, spettacoli e tanto altro vi aspettano per due giorni nel suggestivo scorcio di uno dei centri più belli
0: di Palermo.
1: Visitare della provincia di Palermo.
0: Bello,
1: Piana degli Albanesi.
0: Attenzione ai diabetici, come giusto?
1: Sì,
0: attenzione
1: normale.
0: Ai diabetici.
1: Solo Palermo? Ricotta aiosa.
0: Solo Palermo?
1: Sì.
0: Solo Palermo.
1: Sì. Mentre se volete andare a Catania, sarete invitati tutti in casa del signor Francesco Spartà per festeggiare l'arrivo della nuova macchina, la Smart, che forse il meccanico ci darà questa sera. E a piedi anche lui parla. È a piedi. Allora, per la disagesta. Andiamo con la basina.
0: Cioè, non hai finito di parlare, tieni. Parla.

0: Francesco? Vado? Allora, vai, la perla di saggezza di quest'oggi è questa.
1: Quale?
0: Quando Lupaci fa spenni e spanni, lassa allo figlio guai e malanni.
1: Perché lui spende, spanne, spende di qua, spende da là, alla fine lascia il figlio nei guai.
0: Quando il padre sperpera, lascia il figlio tra i guai e i malanni.
1: Io faccio la rinuncia all'eredità e si attacca un'altra arma.
0: Esatto, bravo. E chi la fa l'aspetti?
1: E chi la fa l'aspetti?
0: Altro proverbio.
1: Tu hai fatto spende, spanne, mia mamma se ne vai. Ah, io rinuncio alla tua eredità.
0: Bravo, e quindi faccio quello che voglio
1: e
0: io.
1: E faccio quello che voglio io.
0: Bravo.
1: Ora io faccio che me ne vado.
0: Tu hai troppo fretta, tu mi nascondi qualcosa. Tu mi nascondi qualcosa.
1: Senti, non ti nascondo nulla io.
0: No, dai. Allora, salutiamo prima di sforare i nostri tempi.
1: Salutiamo
0: gli amici che hanno prestato ascolto durante il corso di tutta la settimana, da lunedì a venerdì, perché noi siamo stati qui presenti dalle 8 alle 10 e in modo insistente e in modo proficuo.
1: Scusami, sì, dimmi. Non di allargare.
0: Perché è successo qualcosa?
1: Siamo stati dalle 8. Ma non ti allargare.
0: Allora, non ti allargare neppure tu, perché come minimo inizi alle 8 e 20. Quindi.
1: Salvuccio, scusa, diglielo che ero iniziato.
0: Salvuccio, buongiorno, diglielo tu che sei sempre in ascolto. Scrivilo.
1: Diglielo che ero iniziato. Le 8 e 5 erano.
0: Bravo. Poi volevo salutare anche Massimo, che ieri si è sposato e che oggi sarà il luna di miele.
1: È stanco.
0: Ma forse non penso proprio che sarà il luna di miele. Ha 5 figli già.
1: Sì.
0: Cosa deve fare? Cioè, voglio dire. Sì. Niente luna di miele, mi raccomando.
1: Poi.
0: E poi salutiamo gli amici che ci ascoltano da Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania, soprattutto tutta la provincia, Siracusa, e tutti gli amici che ci ascoltano da fuori Italia, che sono tantissimi, soprattutto quelli in Germania, perché in Germania abbiamo, dalla Germania abbiamo tante telefonate.
1: Non mi toccare!
0: Ti piace quando ti tocco, ti piace.
1: Non mi toccare!
0: Ti piace.
1: Non ne mangio di queste. Ce ne andiamo, Vittorio.
0: Andiamo a prendere un bel
1: caffè. Vi auguriamo un buon weekend. Lunedì
0: buon
1: mattina.
0: Fine settimana.
1: Lunedì mattina saremo ancora qui.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 10 in punto.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. Mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Bella Radio. Bella
3: Radio. Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la fase instabile del 13 e del 14, attesa una nuova fase legata all'ingresso di una saccatura nord-atlantica, quindi avremo maggiore dinamicità nel corso dei prossimi giorni, ma la Sicilia rimarrà ai margini perché l'alta pressione per questo venerdì si rafforzerà portando a rasserenamenti sempre più ampi, mentre la giornata di sabato vedrà residue deboli piogge mattutine con un miglioramento poi nel corso del pomeriggio. Quindi un weekend ancora votato alla variabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
8: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
9: Anche oggi a piedi.
10: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
11: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
10: Noleggio auto a partire da 30 euro.
11: Chilometri illimitati.
10: Anche senza carta di credito.
11: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
10: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
12: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
13: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
14: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Il buongiorno bella gente su Bella Radio, canzoni napoletane. Da questo momento benvenuti, bentrovati. 15 maggio 2026 e ci sono. Eccomi. Mi schiarisco un po' la voce, ecco, ho bisogno di schiarirmi la voce. Dicevo benvenuti, bentrovati. Ma che bella mattinata, eh? Oggi il sole è un po' così, fa capolino, entra, esce, esce, entra, eh? Vabbè, allora, belli miei, che facciamo? Cominciamo? Dai, che cominciamo? Si comincia alla grande qui su Bella Radio. 095 8739 658 per le vostre telefonate, 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Salutiamo tutti coloro i quali sono collegati già dalle prime ore del mattino e tutti coloro i quali stavano aspettando che io iniziassi il mio appuntamento qui, il mio appuntamento su Bella Radio. Oh, bastiamo un po' le cuffie che sono troppo alte. Dicevo, tutti coloro i quali mi stavano aspettando, tutti coloro i quali stavano aspettando il buongiorno bella gente.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella
0: Canzoni Napoli.

0: Ui, mamma, maronna, che paura che mi hai fatto mettere. No, no, niente. Tu devi ricevere, vieni. Vieni, amma. Amma, che è pronto un mangiato. Sei sempre bella, mamma.
1: Belli miei, vabbè, abbiamo ascoltato Franco Moreno con Vecchia Mia, ci dobbiamo fermare un attimo, torniamo tra poco.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.
9: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio.
12: Canzoni napoletane.

0: non può capire come mi manca. Tu che eri il mio punto di riferimento. E se oggi sono cattivitato che lo hai sogno, è tutto grazie a te. Perché sei tu che mi hai imparato il valore della vita, o rispetto, l'onestà. Tu ero nonna mia, tu ero nonno mio. E spero che tu lo uscire. Sei tanto orgoglioso di me, nonno.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: E già. Buongiorno ancora una volta. Abbiamo ascoltato questa canzone di Gianni Vezzosi e insomma volevo salutare la nostra bella Stella che voleva di che lei insomma ha mandato un messaggino. La quale ha mandato un messaggino la nostra bella Stellina, ecco, che voleva salutare la nostra Stefina. Oh, perché Stefi, è vero che tu quando c'è la Mary Milani in live saluti sempre tutti, saluti anche bella Stella e tutti quanti. Ecco, ti saluta bella Stella, va bene. Abbiamo ascoltato Vezzosi, abbiamo anche un messaggio da parte di Rosario da Vittoria, provincia di Ragusa. Buongiorno Rosario, che è sempre in ascolto la mattina, volevo ascoltare un brano del maestro Vezzosi, ti ho fatto sentire questo che è molto, ma molto, ma molto bello. Andiamo con... Pronto?
4: Buongiorno Milena.
3: Buongiorno, guarda, sei cascata, come si dice? Come sei caduta? A fagiò?
4: No,
3: a fagiò? Sei caduta a fagiò?
4: A fagiola.
3: A fagiolo. Ecco, e quando il fagiolo cade, come fa?
4: Non lo so, Milena.
3: E come non lo sai come fa il fagiolo?
4: No, no, no.
3: Quando un fagiolo cade, farà qualcosa.
4: Certo.
3: Come fa? Come fa il fagiolo, come fa?
4: Non lo so, Milena.
3: Fa così, plom, plom. Va bene, allora Stefi, siccome tu cadi, stai cadendo a fagiolo, fai rumore, vai. Fai rumore che stai cadendo, che cadi a fagiolo, fai rumore. Va bene, dai. Fai i tuoi saluti, dai, fai
4: allora,
3: i tuoi saluti, dai.
4: Voi, da Bella Stella, Mary Milani, mi avete dato grandissimo l'arancione, Nino D'Angelo, tu per me così.
3: Va bene, ti saluto.
4: Ciao Milena,
3: ciao bella.
4: Buona
3: a lunedì, ciao. E salutiamo la nostra bella Stefi. Torniamo tra pochissimo perché no, non torniamo tra pochissimo, andiamo con una canzone che tra l'altro è bella, pronta. Prima però dobbiamo dire pronto.
5: Ciao Milena,
3: ciao, con chi parlo?
5: È un piacere sentirti, sono la zia di Rosemary.
3: Ma buongiorno.
5: Ciao,
3: ma come
5: Milena.
3: Stai
5: ma come bene, il giorno 5 di maggio mi sono sposata.
3: Ma tanti auguri.
5: Grazie, voglio fare una dedica particolare a mio marito.
3: Sì, come si chiama tuo marito?
5: Tutte le emozioni, mi sono emozionata.
3: Tuo marito come si chiama?
5: Sì, Nino. Se
3: Nino,
5: il principe e la principessa.
3: Salutiamo Nino, ok.
5: E un'altra cosa, voglio salutare tutta la mia famiglia.
3: Va bene.
5: Sono stati vicini il giorno più bello della mia vita.
3: Ok, va bene,
5: un
3: cara.
5: Grazie, amore mio, a te, a tuo marito e a tua figlia.
3: Grazie. Allora,
5: siete
3: vuoi...
5: forti, siete speciali.
3: Grazie,
5: dai,
3: ti ringrazio. Ti ringrazio, cara. Volevi dedicare la canzone al principe e alla principessa? Che
5: sì,
3: noi. Che io.
5: Gli voglio dire che lo amo da morire.
3: Ok, questa canzone la metterò un po' più in là, non subito.
5: E quale canzone ci metti?
3: Allora, perché abbiamo appena ascoltato Vezzosi, quindi la metterò un po' dopo, va bene? Te la metterò più tardi.
5: Ok, grazie.
3: Va bene.
5: Un bacione a tutta la mia famiglia.
3: Ciao, bella.
5: Un bacio, ciao.
3: Un bacio a te, ciao. Va bene, salutiamo la nostra simpaticissima ascoltatrice. Allora, va bene. Cosa facciamo? Guarda, ve lo dico subito. A tra poco.
2: Sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 11 in punto.
11: News.
13: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la Prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione, Binaghi, aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
14: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
13: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
15: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
13: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20, il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tra i punti principali di Malagò, una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
16: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
13: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il Daspo Urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
1: Buongiorno bella gente.
17: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: questa è la canzone che ci ha richiesto Steffi, che vuole dedicare ad Alfio. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno, come va? Sono Musume.
0: Buongiorno, di...
1: Sì.
0: Non ho capito.
1: Volevo dedicare una canzone a mia moglie che tanto fa male. Una canzone di mio pancio, sogno d'estate.
0: Abbiamo passato Nino D'Angelo ancora in sotto, ancora. Ehi, dai, un altro artista, richiedimi un altro artista, non Nino D'Angelo che stiamo ascoltando ancora in questo momento. Che dici?
1: Facciamo quella di...
0: Allora, qual è la canzone che mi hai richiesto? Qual era?
1: Sogno d'estate.
0: Sogno d'estate, eh?
1: Sì.
0: Ma è di Nino D'Angelo, quindi non può essere, ok?
1: Facciamo Bella Stella di Franco Moreno.
0: Va bene, facciamo Bella Stella di Franco Moreno e la dedichiamo a tua moglie?
1: Sì, Sabina Famaglia, che l'amo tanto.
0: Ok, va bene, ok, grazie, va bene. Ciao.
1: Buona giornata, un bacione.
0: Ciao, alla prossima, ciao. Allora, bella gente, tra le tante cose, tra le tante notizie strane che ho trovato, perché poi insomma tu vai alla ricerca di notizie strane, notizie insomma curiose, più che strane, curiose, no? E ti trovi sta roba qua, praticamente hanno pescato un'aragosta di bicolore. E io la sto guardando qui sulla foto, bicolore, praticamente come se, proprio metà precisa, metà arancione, metà più scura, nera, sembra quasi nera, è un esemplare, metà nero e metà arancione, trovato da un gruppo di pescatori che pare che l'hanno chiamato, aspetta un attimo perché qui dice... Vabbè, è una aragosta rana. Ecco, una aragosta rana. L'hanno chiamata così. Vabbè, come se fosse una aragosta per metà aragosta, per metà rana. Le meraviglie, come si suol dire, della natura. Hanno deciso comunque di non mangiarla. E beh, l'hanno pescata e l'hanno tenuta là. E va bene, dai, belli. Sì, ci dobbiamo fermare. Purtroppo sì, ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare in pubblicità, ma subito dopo la pubblicità arriva Mario Forte con la canzone che porta come titolo Se nascesse una tavola, canzone che mi è stata richiesta da parte di Davide Guerra, che la dedica alla sua mogliettina Giusy e alla sua dolcissima Noemi. Ecco, con un vi amo, e questa è la canzone che dedica a loro.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Bella gente, buongiorno ancora una volta, bentrovati ancora una volta, belli tutti, qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Andiamo ad ascoltare i vostri messaggini, sentiamo questo, 3, 2, 1, via con il prossimo messaggio.
1: Ciao Milena.
0: Ciao.
1: Vorrei messo, diciamo, per favore, diciamo, un brano di Natale Calletta. Quello,
0: ma buongiorno.
1: L'ultimo single.
0: Ma buongiorno.
1: Vi abbraccio a te, specialmente a te, un bacione grande.
0: Grazie.
1: Da parte da Giovanna, io sono Giovanna, da Palermo.
0: Giovanna da
1: bacione
0: Palermo.
1: Bacione grande, grazie Gio. Gioia.
0: Ciao, grazie anche a te Gioia, grazie. Sentiamo quest'altro messaggino. 3, 2, 1, via col prossimo messaggio.
2: Buongiorno, bella radio TV, sono Maria da Pagino. Avevo sbagliato prima, ho mandato il messaggio della casa della mamma. Allora,
0: buongiorno, Mariuccia.
2: Famiglia, artisti e persone che chiamano, sono andata da casa con i miei genitori, tutto un abbraccio e un bacione. Poi saluto in particolare mia nipote Sebastiano, che lo voglio molto di bene, che è andata in modo mio nipote Stella, il nostro piccolo edio, iniziava sempre presto. Mi dicevo, lo stiamo dando, la mia famiglia, mia nipote, mio nipote, mi dicevo che non ci sono. Un bacio di circolare a tutte quelle persone che chiamano, vocale, davanti vocale e scritte, telefonate. Un saluto circolare alle da 37 famiglie, famiglie e tutto. Una bella canzone.
0: Brava.
2: Una fiorella al vostro piacere, ok? D'amore.
0: Brava.
2: Speriamo che si sente.
0: Va bene, dai. Allora, salutiamo Mariuccia da Pachino e salutiamo anche Luigi, che voleva ascoltare un brano di Carmelo Zappulla, piacere mio, con un saluto per tutto lo staff. Bene, abbiamo anche quest'altro di messaggio.
3: Ciao Milena, Francesca, sono la cugina di Sandina, come
0: Ma
3: stai?
0: Ma benvenuta, bene.
3: Spero tutto bene, con questo
0: sì.
3: Tempo.
0: Vabbè.
3: Altro che l'estate, sta venendo l'inverno.
0: No, dai.
3: Saluto mio cugino Peppe Fadina, bentornato a casa. Un bacio a mia cugina Sandina. Io il numero non ce l'ho di Sentina. Se sei in ascolto, chiamami.
0: Vabbè.
3: Ciao bella, un bacio cugina. E mi fai ascoltare una canzone bella di Gigi Finizio.
0: Che arriva,
3: dedicata tutto per mio cugino Giuseppe.
0: Dopo. Vabbè.

0: La voce è quella di Natale Galletta, il titolo è Prigioniera in amore, e Giovanna mi ha richiesto, Giovanna da Palermo mi ha richiesto una canzone di Natale Galletta ed io ho scelto questa. Anche per la nostra c'era qualcuno che voleva ascoltare, Maria da Pachino, che voleva ascoltare appunto una canzone d'amore. Ho scelto proprio questa, carissima. Arriva Bella Stella, Franco Moreno qui su Bella Radio.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: canzoni napoletane.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

che già fa, ma già inventai parole. Per ricerca che sto male lontano da te. Ogni istante, ogni momento sente che ammano ancora sto cuore, rinda sta mente. E vuoi non darci mai di stessa risolta.

Mille carezze e bene non ti aiutano a capire che la carina cuore tu non ci vuoi fare così. Te potessi dare cose più belle e salito, ma se tu non vuoi, io non so niente. Sono uno combattante che si perde niente a te.

fosse sicuro di vincere con te, forse perdesse lo stesso. E se sto bene si accattasse veramente, quanta gente non soffresse.

0: Carmelo Zappulla, si vuoi tu, qui su Bella Radio, la canzone che ho scelto per Luigi, che voleva ascoltare Carmelo Zappulla, un piacere mio, ho scelto questa, c'è qualcuno che ha mandato un messaggio in un vocale.
1: La ragazza del mio cuore sei.
0: Mi mancava, mi mancava.
1: A baciarti non ne posso mai, mai. Anche fra la gente te ne stai,
0: vabbè,
1: e tu non puoi soffrire tutto per me, tutti i tuoi baci. Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Voglio salutare Napoli Fish, poi voglio salutare Stefania Nino, poi saluto al Barsebi, poi saluto a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione a Bedazza e un bacione al amico Marco Roma.
0: Va bene. Il buongiorno arriva anche da parte del mio segretario personale, lui. Salvuccio, vi scuso. Buongiorno caro, buon venerdì anche a te. Ha mandato un bel messaggino con i saluti non solo per me ma anche per Salvuccio Mavilla, che ormai dice è in pensione. Questo non lo dico io, ma dice Salvuccio Viscoso, che è il segretario, quindi lui sa tutto, lui sa tutto. Ciao, sono Valerio da Catania. Ciao Valerio, mando un bacio a mia moglie Anna Maria, e volevo dedicare una canzone di Corrado, sia Amita. Ma sì, arriva tra pochissimo questa canzone, è già bella e pronta. Stiamo quasi per ascoltarla, va bene? Tra poco. Intanto c'è quest'altro di messaggio. Sentiamolo insieme, dai.
2: Tondo, Radio Bella, sì.
0: Sì, Bella Radio, canzone napoletana.
2: Se trovo, ti metto una canzone di Nino D'Angelo.
0: Nino D'Angelo.
2: Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe, va bene. Vuoi ascoltare Nino D'Angelo? Te lo faccio ascoltare, sentiamo quest'altro.
1: Antonella, siccome il telefono non lo prendi, te lo dico qua. Io voglio ascoltare una bellissima canzone di Simone Russo e Gianni Celeste. Ciao.
0: Ciao.
1: Buon pranzo.
0: Ciao.
1: E ti ricordo che il giorno 22 si festeggia Santa Rita.
0: Va bene. Ok. Ora siamo a posto. Sappiamo i santi e quindi siamo a posto. Vabbè, a tra poco.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
5: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Buongiorno bella gente.
7: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.

Eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che stiamo retramente, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano questa storia, a storia nostra che stiamo

0: E complimenti a Gaetano Rizzo che ha realizzato questa nuova canzone. Ecco, bravo, complimenti. E andiamo ancora una volta in musica. Arriva Corrado. Sì, amità. Eccola qua.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: il principe e la principessa Gianni Vezzosi. Pronto? Pronto? Con chi parlo?
1: Sono sempre io, Sabrina.
0: Sabrina, ecco. Questa era la canzone che mi avevi richiesto?
1: Bellissima.
0: Ecco, l'hai sentita, va bene, dai, l'abbiamo dedicata a tuo marito, va bene?
1: Sì, e poi aveva chiamato anche mio marito, avete fatto anche la dedica, grazie.
0: Esatto, esatto, mi volevi dire qualcosa, Sabrina?
1: Sabrina, voglio dedicare una canzone ai miei figli. Per la sua famiglia di Francesco Zerbo, un bacio.
0: Va bene, ciao cara. Ciao, sento cara,
1: saluti a tua figlia e a tuo marito.
0: Sento che sei molto molto felice, eh?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Infatti, sì. Infatti, va bene,
1: sono
0: ciao.
1: Della mia vita, sono felicissima.
0: Ciao cara, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao. Va bene, noi siamo arrivati proprio al termine, siamo arrivati proprio alla fine, sono le 11:57 e vi devo salutare tutti, vi mando tanti baci e abbracci. Sentiamo che cosa vuole dirci ancora una volta l'amico Giuseppe che ha mandato un altro messaggio.
2: Radio Bella, sono Pippo Nonno Saggio, sì, la visto una canzone, voglio stare sempre con te. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Va bene, allora, bella gente, dicevo, saluto tutti voi, vi mando tanti baci, bacini e bacio. Vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio TV. No, domani è sabato, non è... No, vabbè, cioè, ho avuto un attimo così. Allora, domani è sabato, quindi non staremo insieme. Sabato e domenica, ormai, per chi mi segue da tanto tanto tempo, sa perfettamente che non ci sono i programmi, e quindi lunedì invece, lunedì tornerò ancora una volta insieme a voi, sempre con il buongiorno, bella gente. Mi raccomando, fate i bravi. Intanto oggi pomeriggio, come sempre, dalle 15 alle 17, qui continua la programmazione con Marcello Rapisarda, e poi ancora una volta subito dopo, dalle 17 alle 19, ci sarà la Mary Milani. Oggi riprende ancora il programma Sotto il cielo rosso-azzurro, dunque l'appuntamento dedicato al calcio Catania, per cui non mancate, perché insomma oggi la programmazione sarà più lunga del solito. A voi tutti, come sempre, baci, bacini e bacio. Ciao ciao, a lunedì, eh?
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
5: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Non solo alcolici.
9: In grosso e dettaglio.
8: Spegni la tua sete.
9: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
8: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
9: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
8: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
9: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
8: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
11: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato e ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta buona. Bella sta famiglia mia.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Per
0: tu
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, grande amore mio.
3: La tua

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
2: Le migliori.
5: Franco Calone, io ti amo.

0: Scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

Franco Ricciardi e Maria Nazionale Parlame.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio. Sono le 13 in punto. News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
10: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
12: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
10: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna, scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Dardari, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
13: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
10: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
14: Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Generation. Posizione numero 14.
1: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 13.
2: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
1: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Stefania Lai è più giovanette.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24. Con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
5: Bella compilation, posizione numero 10.

Bella compilation. Posizione numero 9. Paola Pezzone, Tutta vita.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due magari ci faccio caso. In da sta macchina girano ancora. Come succede, tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

Bella compilation, torna tra poco. Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
2: Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.

0: Piero Napoli, il gusto del mare, ogni giorno.
1: Bella compilation, posizione numero 5.

Bella compilation, posizione numero 4. Mauro Nardi, solo con te.

0: Bella compilation, posizione numero 3.
1: Mary Milani, solo amore?

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Tommy Riccio, una grande femmina.
3: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 14 in punto. News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
14: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono. anche oggi.
13: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
15: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
13: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna, scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
16: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Dardari, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
17: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
13: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
19: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
18: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
19: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
18: Pippo The King. la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
19: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
20: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
21: Le migliori.
22: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, le migliori.
5: Nello amato. A mugliera più carnale.
6: Soltanto una fotografia.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori.
10: Gianluca Capozzi, sai.
11: Tutta via.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resti incantata e non trovo mai parole. Parlano su in sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché se tu mi dai le cose più belle che sta vita, se tu grandi momenti brutti mi aiuta a vivere, e non giorno, se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello. Ma che sciocca sei.
1: Che non è niente per me. Ma che sciocca sei.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Me lo conti.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uomo pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che mi dici una parola, perché se era mai che tu mi piaci. Ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
4: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 15 in punto. News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera, il disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale, la Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Sogni napoletane.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh.
0: Canzoni napoletane.

Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire.

0: Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici!
2: In grosso e dettaglio!
1: Spegni la tua sete!
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
1: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
2: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
1: Info 348 10 50 454! Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso! Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali!
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410. E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Su Bella Radio.
6: Tutta un'altra musica.
7: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
5: Un viaggio oltre i confini.
7: Su Bella Radio.
5: Oltre i confini.
6: Tutta un'altra musica.
8: Buon fine settimana da Marcello. Inizia il programma Tutta un'altra musica. Rigorosamente in diretta. Abbiamo preparato la bella scaletta. Abbiamo dato spazio alla pubblicità. Ma siamo in diretta oggi venerdì. Come passa il tempo, eh? Come passa il tempo! Ultimo giorno di programmazione, iniziamo con una promozione, ma voi mandate il messaggio subito che dopo Marcello legge il tutto al 388 8292 885. Promozione, vamos!
9: Neomelodica, Bella Radio.
10: Sei un artista neomelodico?
11: È uscito il tuo nuovo album?
12: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
13: Bella Radio.
11: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
14: 330 670 894.
13: Bella.
14: 330 670 894.

In promozione su Bella Radio Vincenzo Revi con ore 17. È l'ora della nostra chiusura, alle 17 chiudiamo. Marcello, buonasera, sono Steffi per te. Un saluto anche per Milena, Francesco, anche per Mary, tutto lo staff di Bella Radio, ma da Alfio, il maritino con amore. Per suo marito Alfio diciamo amore, ti amo. La prossima canzone è tutta per te, con tanti bacioni, brava! Salvuccio Viscuso, ti saluta Antonio Mascali, un saluto anche a tutto lo staff di Bella Radio, bacione alla mia ombra e ai miei figli, a tutta la famiglia Sparta, allo staff di Bella Radio, buon pomeriggio! Rinunzio un bacio, ciao anche a Lorenzo, mamma Benedetta, ci vediamo dopo. L'equipe della casa di riposo del Carmelo, un bacio Vicchiariel, vi faccio compagnia. Pirozzo, vaso mecchio forte.

0: Non ti ferma più.
1: Bella.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
3: Diventa la tua spa personale.
2: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
5: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

Amore di giovane età, Nino D'Angelo a cantare, bellissimo questo brano. Bello! La la la la la la. Marcello, buonasera. Sono Anthony per la mia Jennifer con amore. Il prossimo brano, Yolanda e la marito Giacomo con amore, Tiziana Malfe. Bello, bello, bello. Un brano per le, tutte le coppie che ascoltano bella radio. Va bene, Bema con Marco Calone. Il brano in questione è Amo.

Marco Galone con Bema, il brano Amo Amo. Marcello, buonasera, sono Rita, il mio ragazzo con amore, dedico la prossima canzone, va bene? Analista per Ottavio con amore, Rosanna, Marcello e famiglia, e un bacione alla sua bella famiglia, va bene? Vediamo una bella canzone di Stefania Lai, È più giovane e te, bellissima la nuova canzone. Poi c'è la pubblicità e una bella canzone di Raffaello con Mario Forte. 388-82-9285. Ripeto, 388-82-9285. Signora, su segnato, a posto, bravo. Il tuo messaggio WhatsApp.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la

dopo tanto tempo ancora eccoci qua. Per esempio, prima volta insieme a te. Per esempio, primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati. Ma non fermo che sta amore tra me e te. A due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia

Marcellino Marefino, buonasera, buonasera Maurizio da Palermo, Beddo, un bacio grande per te, grazie, grazie, grazie per il bacione, ricambio. Poi Marcello, buonasera. Allora, Eugenio, amico mio, ti voglio bene, Beddo, tutta la famiglia di Eugenio Monelli, un bacio. Marianna, del cereale alla famiglia di Sebastiano Toro, ciao Beduiano, dopo mettere un barra di Sebastiano. Un saluto a Marcello, la famiglia Spartà, tutto lo staff di Bella Radio TV. Va bene, lo dedico alla mia ombra questo bel brano. Ciao anche ad Alessandro Marino con Gloria, dopo arriva la vostra dedica. Un bacio anche a Ignazio Manitta, chi piace Gianni Celeste, la mogliera gelosa. Oh!

Basta, basta. Dopo, dopo arriva la canzone di Raffaello che avevo annunciato. Ciao a Raffaele e a Romina. Arriva anche la vostra dedica dopo.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

0: Raffaello con Mario Forte, la dea dell'amore. Labbra da baciare, tu sei come il sole. Bravo, bravo Raffaello e bravo Mario Forte. Marocello, buonasera, sono Maddalena. Maddalena, buonasera. Una bella canzone per il mio maritino Massimuccio Fichiera. Oh, mio frate Massimo, ti voglio bene, ti va bene, ti va bene. Faccio grande per te. Sei nel mio cuore, fratellino mio. Tua moglie ti ama, per te è il prossimo brano con amore. E anche per Ninuzzo Fichiera. Ciao, bello Nino, bello Massimo, vi voglio bene. Alfio Bonnici, anche per te questo brano. Tua moglie, i tuoi figli, i tuoi nipoti, la famiglia Bonnici, la famiglia Nicolosi, ciao Martino. Signora Maria, buonasera. Alfio, ciao, piccolo Alfio, mi raccomando, alla grande. Rimettiamoci alla grande. Ciao, bello, il mio nipotino. Bacione anche a mio compare Domenico Spadaro, a Gioele, a Francesca, Lino, Razzi, insomma a tutta la famiglia Greta. Un bacio alla famiglia Spadaro, ciao miei frati, mio comparello. Un bacio anche a Savuccio Marchetta, un bacio alla famiglia Ventaloro, ciao Alessio, a tutto il mio grande staff, Antonino Seminara, a Peppino Pirò, domani doppietta, doppietta! Dedicato a tutti gli innamorati, Anthony con Solo per te. Stasera una seratina così, abbiamo solo service per DJ set. Domani e dopodomani doppiette con cantanti napoletani. Ma boh, si lavora. Service, audio e luci.
1: Per trovare la seggio carnale, per dirigere saggio l'amore. Sulla guanda ci incontrata a te, i cormai c'erano persi speranze. E a sta vita non deve più senso, non te ne

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Sono le 16 e un minuto. News.
8: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti alla prima. barile di Jorge Martín finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader iridato Bezzecchi, ed è tutto grazie dell'ascolto.
9: Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile in Sicilia, con della nuvolosità a carattere irregolare in transito, ma senza fenomeni associati. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 24 gradi, con clima nel complesso mite. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, è previsto un peggioramento del tempo per il passaggio di una perturbazione che apporterà appunto dell'instabilità, soprattutto nella prima parte del giorno. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
13: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
14: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

non ho fiducia in te. Balla sta canzone, molto bella. Emiliana Cantone con Doppio Gioco. Marcello, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Edoardo da Centurbe alla zia Carmela, mando un bacio anche alla zia Rosaria, mamma benedetta, grazie, ricambio io. Marcello e famiglia, grazie. Poi Rosaria, l'amichetto del cuore, Marcello, grazie. Sono sempre presenti, fedelissimi di Bella Radio TV. Lucia, da Messina, da marito Peppe con amore. Per tutti i vezzosiani, su assai, a tutta la famiglia vezzosa, ciao Monica, ciao Giovannino. Ciao anche a Domenico, a Andrea, insomma, tutta la famiglia vezzosi. Anche a Laura, Maurizio, insomma, su assai. Soprattutto a tutti i vezzosiani. Una bella canzone particolare, il titolo è Bugie. 388-82-92885.

0: Mister Giovanile Vezzosi con bugie. Non si dicono le bugie. Non si dicono bugie, Gianni Vezzosi. Va bene, Marcello, buonasera. Ines, per il marito e figlioletti, nonché Marcello. Poi, Barbara e la sorellina, buonasera, grazie per il saluto. Ricambio da parte della mia famiglia, da parte di mia moglie, dei miei figli. Anche per te, famiglia, un bacio grandissimo. Marcello Repisardo, buonasera. Alessandro Marino del mio cuore. Per la moglie Gloria con amore, la figlia Erika, il cognato Enrico con amore, nonché i nipoti, la famiglia, Marcello, la moglie e figli, tutti noi di Bella Radio TV. Gloria, Alessandro, famiglia Sapienza, famiglia Marino, siete nel mio corazon. Che bella sta canzone, Andrea Zeta. Bacione anche da parte di Raffaele, ciao, alto livello. Per la moglie Romina, con tanto amore, dedica sta canzone. Parlarmi,
1: giuro fa troppo male la tua indifferenza, prova almeno a guardarmi. Tu lo sai che sei la

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

Buonasera Riccardino Sgroi. Vedi che il brano la sua stellina con amore, nonché Marcello Rapisarda, grazie. Ciao fratello, un bacio grande per te. Sergio, calmo, rilassato. Ciao. Fermo, Sergio, che fu? Che succede? Da posto? Bravo. Per la famiglia Cassia, nonché tutto lo staff di Bella Radio, Marcello Rapisarda, grazie. Francesca per il ragazzo con amore. Adesso venta loro, c'è il tuo cantante preferito. Va bene, abbiamo capito. Te lo dedico tutto a te, fare così. Ah, la campana non funziona più, spasciai, vabbè, è colpa mia. Sparta questa mattina come sta suonando, che la campana. Ah, che scuscio fare? Ah no, si sente. Gelati, caramellamente a bomboloni. L'ho rotta io, sì. Succede, sogno, sempre io. Non si ci può combattere. Va bene, arriva Ciccio Moreno con Sabato Notte.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.
5: Ma che vuoi, come hai visto me da voto, è già innamorato. Non lo faccio, si voglia uscire di te, ci pensa.

Per la nuova canzone di Franco D'Amore, così in un manicomio. Certo che sì. Marcello, buonasera. Gloria, buonasera. Ricambia la dedica per il marito Alessandro Marino con amore. Saluta la figlia Erika e il fratello Enrico con amore, nonché Marcello. La moglie e figli, grazie, ricambiamo con affetto. Bacione anche alla mamma e nipote, tutta la famiglia Marino e Sapienza. Nuova Silla, Chetti per il ragazzo con amore. Salvuccio, magari ripetiamo, farà così, vabbè, sono tu anche Salvuccio, vi scuso. Ma anche l'altro Salvo, ciao Salvo, Salvo. Mettiamo una bella canzone di Rosario Miraggio per la mia dolce metà, per gli innamorati. Vogliamoci bene che non ci costa proprio niente.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella radio.
6: Tutta un'altra musica.

fantastico Mauro Nardi con Amo, amo, amo. Tu sei speciale. Ballesima! Tutta un'altra musica. Marcello, buonasera. Oh, il mio cuginetto. Anzi, sono due miei cugini. Perché ha mandato il messaggio mio cugino Nino Corio. Ninuzzo! E saluta il suo fratellino Melo Indorato, che poi è mio cugino, un altro cuginetto. Allora, c'è un brano particolare che Ninuzzo Corio lo dedica a Melo Indorato. Io ho scelto un brano bello e io lo dedico a tutti e due. Salutano tutti e due a me? Nino, tu mi saluti? Melo magari? Apposta, io vi mando un bacio a tutti e due, ok? Le vostre belle famiglie, tua moglie Ninuzzo, tua moglie Carmelo, i vostri figli, siete nel mio cuore, vi voglio bene, ciao cuginetti, e vi mando mille bacioni. Poi, Marcello Ravisardo, buonasera, buonasera, buonasera, ma quando siete? Oh, siete assai, a uno, e senza mutare. Giacomo ricambia per la moglie Yolanda con amore, Marisa alla sua bella famiglia, nonché Marcello, Santina al ragazzo Giuseppe, dedica una bella canzone. Allora, Melo, te la dedica Ninuzzo Corio questo brano. 10 anni, 100 anni e 1000 anni, sempre insieme. Ah ah. Ah ah. Fabrizio Ferri.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio.
4: Oltre i confini.
5: Tutta un'altra musica.

0: Natale Galletta con Come fosse la magia. Noi abbiamo terminato, vi lascio l'ultimo back to back finale, bello. Noi ci risentiamo lunedì. Oh, mi raccomando, è passato un buon weekend, buon fine settimana. Alla grande, vogliamoci bene, che non ci costa proprio niente. Vi lascio con dei brani belli. Uno lo canta Joseph, uno Nando Mariano con Nancy Coppola. Da Marcello Ravisardo è tutto, io vi voglio bene e vogliatemi bene anche voi. A lunedì, ciao!
1: Tutta un'altra musica.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo. È emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco, il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
8: Io ho la sensazione, il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
6: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina mattina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella, 3-0 alla Francia. Stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
0: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano. Sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
6: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci miei cari, buon pomeriggio. Siamo ritornati in nuova puntata del nostro C'è si sente. Come state? L'ultima tra l'altro della settimana. Oggi venerdì 15 maggio, siamo belli carichi più che mai e prontissimi soprattutto per un nuovo weekend. Questa sera alle ore 19 ripartirà nuovamente il programma di Sotto il cielo rosso-azzurro, visto che lunedì si torna in campo. Sperando di vincere questi playoff. Intanto 388-8292-885, questo è il nostro numerino, aspetto i vostri messaggini. Non so se il corriere della DHL che mi ha consegnato questa pomeriggio, ora pranzo, il pacco mi sta ascoltando, però volevo salutare Gaetano di DHL. Ciao Gaetano, se mi stai ascoltando il saluto è arrivato, spero di sì. In ogni caso noi siamo pronti, si parte, sì, con Lapina e Emiliana Cantone, Ragione e Sentimento. Io torno dopo. We'll be right back.

pentola la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.

Mia Martini insieme a Roberto Murulo con questo brano bellissimo. È bello questo, bello. Allora, ciao Mary, ciao Mimmo, come stai? Un bacione grande. Ciao Mary, sono Giusy, un ti amo a mio marito Davide, un ti amo anche alla mia Noemi. Poi c'è anche Stefi che saluta tutti noi di Bella Radio e il marito Alfio che ama tantissimo. Noi torniamo dopo, arriva Raffaello, la nostra storia.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Giulia Francese, Marco Galone e Bema con Romantic. Raga, l'abbiamo risentita anche questa. Buongiorno, buon pomeriggio, mi rima mezz'ora del nostro appuntamento passata. C'è il mio amicone Salvuccio, eccolo qui. Buon pomeriggio, bella Mary, principessa, un bacio grande a te. Saluto Sebastiano, Antonio Mascali, lo zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni. Ti voglio bene, buon weekend anche a te, sa, ti voglio bene tantissimo. Poi c'è il mio amicone Francescuzzo. Non ce l'ho questa, Francesco, ma tu mi chiedi canzoni assurde, veramente. Ti voglio bene, vediamo dopo cosa ti riesco a dedicare. Ciao Mary, sono Cirino, da Mirabella e Baccara.

0: acquistarla una follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Bella
2: Canzoni napoletane.
7: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata e tu dici non parla più.

0: canzoni napoletane.
1: Bello questo brano. Salute, le 17.43. Allora ragazzi, avete voglia? Chiamatemi allo 095 87 39 658, che tra pochissimo prendiamo le telefonate. Ciao Mary, buon pomeriggio. Un bacio, ciao Gio, buon pomeriggio. Poi Francesco, oh, Francesco, ma tutti i brani, te l'ho detto, tutti i brani assurdi mi richiedi, ma che hai tu oggi, ah? Con tutti questi brani, te la dedico io dopo una canzone, anzi sapete che vi dico, ci ascoltiamo adesso Carmelo Zappulla con Canzone Siciliana.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Ma noi ritorniamo sempre operativi. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, oggi sono meno raffreddata rispetto a ieri, va meglio, va meglio. Allora, vorrei fare una dedica a tutti noi di Villa Sergio Caltanissetta, una canzone di Vezzosi a piacere vostro. Va bene, tesoro, ora te la faccio ascoltare. Amore, ciao, sono Maddalena. Ciao tesoro, per il mio grandissimo amore Massimo Fichera, un grandissimo ti amo. Noi glielo mandiamo. E siamo quasi in chiusura della prima ora, perché appunto l'ultimo brano, questo è, poi arriva la seconda. Nando De Marco, stringete forte a me. Ritorno tra un pochino, ragazzi. 388 82 9288 85. Io vi aspetto,

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo
6: Bella Radio, canzoni napoletane
5: a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 18 e un minuto.
10: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
12: INPS, insieme sempre.
10: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra due percorsi, formazione e lavoro, due luoghi di apprendimento e due strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione Accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche
12: in collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile in Sicilia con della nuvolosità a carattere irregolare in transito, ma senza fenomeni associati. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 24 gradi con clima nel complesso mite. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti soffieranno sostenuti con mari fino a mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, è previsto un peggioramento del tempo per il passaggio di una perturbazione che apporterà appunto dell'instabilità, soprattutto nella prima parte del giorno. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo De King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

uomo. Quanto è bello questo brano, super romantico. Lo dedichiamo come sempre a tutti gli innamorati che sono in ascolto. Allora ragazzi, siamo già arrivati alle 18:25, la nostra puntata praticamente è quasi arrivata al termine. E poi per due giorni saremo lontani, perché siamo arrivati al weekend, ragazzi. Siamo arrivati al weekend. Comunque, che facciamo, Momo? Andiamo con il prossimo brano. Qualcuno di voi mi aveva richiesto Nino D'Angelo, non ricordo chi, io ho scelto Celebrità.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

italiana, raga, ma quanto è bello questo brano! Sì, oggi anche di classici, dato che comunque domani non ci sentiamo, oggi ci stiamo un po', come dire, dando alla pazza gioia per tutti i brani possibili e immaginabili. Allora, sono le 18... raga, devo correre anche perché tra pochissimo, come dicevo prima, apriremo la puntata, ritorneremo con Sotto il cielo rosso-azzurro. Quindi mo corro perché altrimenti non riesco a fare tutto quello che dobbiamo fare. C'era qualcuno, non ricordo chi, ma prima mi avevate richiesto anche un brano di Gianni Vezzosi. Ed è da un po' che non ci ascoltiamo La fine del mondo. Arriva!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.

Cagnà, il brano di Simone Russo, lo abbiamo riascoltato e sono già le 18.44. Noi tra un pochino, raga, ci salutiamo, la puntata è quasi terminata, quindi molto velocemente è arrivato il momento di un altro brano super romantico per tutti, Mimmo Dani, Quando sto con te.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ogni volta che devo, la voce di Marco Galone, brano meraviglioso che ormai ci ha accompagnato al termine. Sono le 18:52, facciamo una cosa velocemente, arriva anche Nancy con Falso Innamorato e dopo ci salutiamo.

noi con questo brano abbiamo finito. L'appuntamento è per lunedì, raga. Abbiamo 2 giorni di pausa. Vi aspetto a tutti lunedì dalle ore 17 alle ore 19. Grazie sempre per esserci stati. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Per tutto il resto adesso ritorniamo con Sotto il cielo rosso azzurro. A lunedì, buon fine settimana. Ciao!

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 19 in punto. News.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
1: L'economia.
4: Deluse dall'esito del bilaterale Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7% di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
5: Mi ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina, e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
4: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda, lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV.
2: Ed eccoci ritornati. Dopo due settimane di pausa, ce la siamo presa comoda anche noi. Ritorniamo con Sotto il cielo rosso azzurro, carichi e pronti per questi playoff. Ben ritrovati anche a voi, Ferdinando Toro, Luca Mammana. Buon pomeriggio.
3: Ciao Mary.
2: Quale
3: ciao,
2: microfono Mary. Tieni? Vediamo, vai.
4: Ciao Mary, adesso
2: ecco.
4: Mi senti?
2: Sì, allora, ci senti.
3: A me mi senti.
2: Tu ti ho sempre sentito, tu.
3: Che pesante.
2: No, a te, a
4: comunque
2: tu.
4: Ragazzi, come diceva Mary, appunto, oggi ora siamo è il momento di iniziare a fare sul serio. Il Catania fino a oggi è stata, come posso dire così, spettatrice di questi playoff. Ora mi auguro che si inizi a essere protagonisti, perché è importante. Il primo test è fuori casa e andremo a giocare a Lecco. Forse questa è la partita più a nord di quelli che sono rimasti all'interno della griglia dei playoff.
3: Sì.
4: Sappiamo già che, appunto, qualora il Catania dovesse passare, intanto si parla di questo turno che possiamo passare anche con il pareggio. Ma la cosa bella è che poi alle semifinali le partite di ritorno giocheremo sempre in casa, anche alla finale. Abbiamo visto anche il tabellone com'è, fino ad ora i risultati che abbiamo visti e i risultati che abbiamo visto finora, quella che diciamo è più sorprendente forse è il Casarano, lo possiamo dire, che è la rivelazione, Luca, secondo te?
3: Anche il Potenza.
4: Sì, però il Potenza, secondo me, tutte le gare che ha fatto, l'ha fatto sempre imponendo il proprio gioco.
3: Vabbè, no?
4: Il Casarano ha preso uno scivolone, ma poi è stata capace di ribaltare la partita. Quello, secondo me, è un miracolo sportivo.
3: Vabbè, considerando che è andato a fare il risultato a Renate, che era terza classificata, era...
4: No, ma a parte questo, voglio dire, la partita di andata è finita 2-0, poi è andata lì a ribaltare un 3-1 a un 3-0, anche se poi c'è stato il gol che poteva rimettere in discussione tutto. Diciamo che al 90° c'è stato il brivido, ma alla fine il Casarano è riuscito a passare. Una nota importante è il fatto che comunque quattro di queste squadre che sono rimaste sono quelle del girone C.
3: Sì, abbiamo la maggior parte delle squadre sono tutte del sud.
4: Sì, infatti abbiamo Salernitana, Catania, Potenza e Casarano, queste quattro squadre che sono rimaste vive durante queste prime fasi eliminatorie di playoff, e ora tocca a noi.
3: Infatti mi incuriosisce che sono due nella griglia di sinistra e due nella griglia di destra. La casualità ha voluto questo.
4: Esatto.
3: Chiamiamola casualità, dai.
2: No, invece come la vuoi chiamare?
4: No, questo è
2: il fato.
4: No, è casualità, perché alla fine, appunto, c'è stato il sorteggio che non si può discutere.
3: Era un giramento.
4: Ma a proposito di io vorrei capire anche le persone che ci seguono.
2: Appena iniziano a scrivere qualcosa,
4: qual
2: ti
4: è
2: dico.
4: Il pensiero su questi playoff e chi volevano prendere, se comunque Lecco gli sta bene a tutti. Luca, tu dammi tu un pensiero al volo. Chi avresti voluto incontrare in semifinale?
3: Allora,
4: e nel primo turno?
3: Non c'è andata bene, dai.
4: C'è andata bene. Speriamo che quello che dici tu sia vero.
3: È anche vero che Lecco nella partita che ha fatto è stata anche un po' fortunata per passare il turno, perché mi pare che ha segnato negli ultimi
4: momenti. Ma non è stata fortunata. Io ho visto un po' di partita. Secondo me non è stata fortunata.
3: Mi devi sempre contraddire.
4: No, ma sai perché? Perché comunque nella prima fase ha lasciato giocare un pochettino il Pineto. E poi la Pianese, scusa. E poi alla fine quando hanno capito che stavano perdendo questo turno, il Lecco ha iniziato a giocare fino a quando poi è riuscita ad acciuffare il
3: in estremis,
4: sì, però comunque se vai a vedere tutte le azioni che hanno fatto per arrivare poi al gol, cioè, ci hanno messo impegno sicuramente, forse avevano appunto sottovalutato anche un pochettino la cosa, perché la questione mentale è importante, approcciare la partita nel modo giusto è importante.
3: Sì, questo sì.
4: Perché? Perché alla fine non devi mai cullarti del fatto che hai il doppio, hai due risultati su tre, perché si fa veramente un grave errore, ma l'abbiamo visto anche
3: non ci dobbiamo cullare, però
4: nella partita del Casarano.
3: Mi volevo agganciare a un discorso di poco fa, che è la partita più al nord che poteva capitare. In due ore i tifosi del Catania hanno bruciato i 1200 tagliandi, 1200 tagliandi che c'erano a disposizione.
2: Vero, vero.
4: Abbiamo questo, noi lo facciamo da sempre. Quando ci lasciano liberi di partire il Catania, la sua presenza...
2: Ci riprendiamo quando tutte le volte che ce l'hanno negato.
4: Esatto, esatto.
3: Però,
4: Io ti volevo dire una cosa, scusami Luca se ti interrompo, prima di continuare a parlare, se meri magari puoi ricordare i numeri.
2: Certo, lo ricordiamo ancora una volta, per chiunque vuole può scriverci o mandare un messaggino vocale, qualora appunto abbiate voglia di fare anche questo, al 388 82 92 885. Io credo di riconoscere una fotina, perché ormai è diventato parte integrante anche lui del programma con i suoi messaggi.
4: Mario,
2: come lo sai?
4: È così, lo zio Mario è
3: la parte integrante, è la rete.
2: Ho detto il primo
4: fan.
2: Esatto, quindi direi di iniziare ad ascoltarlo prima di fermarci in pausa.
5: Io invece allora buonasera.
2: Scusami.
4: Prima di fermarci in pausa.
2: È stato eliminato, zio Mario, mi hai eliminato il messaggio, lo starei registrando.
4: Ora lo registro. Ok. Stavo dicendo che appunto per quelli che ci ascoltano, fra poco dovrebbe arrivare un amico, ma soprattutto
3: non diciamo il nome,
4: giocatore del Catania.
3: Non lo diciamo il nome.
4: Non lo possiamo dire, Andrea Suriano.
2: Chi tiene in considerazione?
4: È rimasto imbottigliato nel traffico, ma sarà qui fra poco. E poi vi aggiungo un'altra cosa, fra poco avremo anche una telefonata e parleremo con... uno dei componenti diciamo dello staff tecnico del Santa Venerina, che appunto ieri abbia avuto un amichevole col Catania, finita 10-0, ma in queste partite si sa il risultato non conta, ma cercheremo di capire qual è il suo punto di vista dal momento in cui era lì a bordo campo e quali sono state le sue impressioni.
2: Possiamo andare con i messaggini vocali?
4: Come
2: iniziamo
4: vuoi,
2: ad ascoltare, che vuoi. Dite? Poi dopo ci fermiamo, salutiamo anche tutti i nostri amici che in questo momento sono presenti sul rullo, perché ricordiamo che qualora non volete mandare un messaggino vocale potete interagire con noi anche direttamente tramite la live su TikTok. Quindi tra un pochino vi iniziamo a leggere anche da quella parte.
5: Finalmente siete tornati, buonasera a tutti da parte di Tozzo Mario dei Sofoni, saluto a tutti gli ospiti di questa sera e saluto a Temere Milani.
2: Ciao,
5: allora io ho visto un grande pubblico con le porte aperte al Massimino e non voglio dire altro, solo forza Catania e noi tifosi ci crediamo. Salutiamo a tutti, Sebastiano Carilli, a te leggenda Mere Milani e tutta la tua famiglia.
2: Grazie.
5: Ciao a tutti, Tozzo Mario, con tutti i sofoni che stavolta ci sono.
2: sempre ci sono, zio Mario, un bacione.
4: C'è stata l'abbondanza dei sofoni, come intende lo zio Mario.
2: Non è mai abbondanza. Nel frattempo, ragazzi, salutiamo, prendo il telefono in mano, quindi iniziamo a fare qualche saluto. Salutiamo Spregiudicato, buonasera, Rosso Azzurro, buonasera ragazzi, ben ritrovati a tutti. Leggo gli ultimi messaggini del rullo, voi continuate a scriverci, che tra un po', insomma, i ragazzi hanno fatto anche una domanda: cosa ne pensate di questa prima partita, del fatto che appunto il ritorno sarà completamente in casa, anche perché questa penso che è una cosa che fa piacere un po' a tutti, togliendo i vari pensieri, questa credo che è una cosa che ci accomuna a tutti.
4: Perché non chiediamo l'ansia a che punto sta, perché comunque c'è un po' d'ansia.
2: Ma noi non andiamo sul positivo.
4: Ma sai cos'è? Non è il discorso dell'ansia, è questa attesa, no? Questa attesa un pochettino
2: snervante.
3: C'è gente che ha il Lexo, l'hanno messo a Boccioni accanto.
4: No, perché vedi che si sta male vedere giocare gli altri e non vedere giocare la tua squadra.
2: Vabbè, ma dopodomani, voglio dire, ormai ci siamo.
4: Sì, ma noi sai com'è, non possiamo rimanere così.
2: Tieniti impegnato.
4: Dobbiamo tenerci, come si posso dire,
3: leggi di Promessi Sposi, che
2: bravo,
3: è
2: bravo,
3: che è tutta
2: Lecco. Bravo.
3: No, i Promessi Sposi tutta
2: Lecco. È bravo, vedi, così oggi ci andiamo con la mente. No, vabbè, ma ormai manca poco, ragazzi, quindi devo dire, sono due giorni.
3: Manca poco, che cosa, alla pausa o alla partita?
2: Alla partita.
3: Alla pausa.
4: La
2: pausa,
4: poi,
2: sì, qualche minuto.
4: Poi...
2: vi sto lasciando largo spazio oggi.
4: Ci sarà poi tutta la settimana, giocheremo ogni tre giorni e lì non ci sarà pausa.
3: Lo so.
2: Cosa ne pensate?
4: Questa mancanza, il Catania mi è mancato.
3: Lo infatti, facciamo ieri... anche noi un abbraccio ai familiari di Alessia, della piccola Alessia, purtroppo, che è venuta a mancare, o no?
2: Sì, l'era certo, molto tifosa del Palermo.
4: Sono d'accordo, mi unisco anch'io a
3: un grande abbraccio alla famiglia. Parole. Non so se ci ascolteranno, però nel nostro piccolo facciamo il nostro.
4: Sì, sì, perché di fronte a queste cose sicuramente non c'è tifoseria che tenga, so che no. Comunque tante tifoserie, sono state tante presenze da parte di tante tifoserie, sono andate lì
2: allo stadio?
3: Sì.
2: No, quando hanno dato il saluto alla piccolina?
4: Sì, per dare il saluto alla piccolina. E queste sono quelle cose che mi piacciono.
3: Oggi ho visto una cosa che
4: quando le persone, al di là di tutto, della rivalità sportiva, si uniscono, anche se purtroppo si uniscono quando capitano episodi brutti, e questa è una cosa che dispiace sicuramente.
3: Mi ha fatto anche oggi impressione che il calciatore del Palermo, che era legato alla bambina, molto commosso.
4: Allora a questo punto, guarda, lo facciamo.
3: Il bello della diretta, dai, il bello della diretta.
4: Diamo il benvenuto sotto il cielo rosso azzurro ad Andrea Suriano. Andrea, vieni, accomodati.
6: Grazie, buonasera, ecco, a tutti.
2: Buonasera.
3: Ciao Andrea.
2: Lì c'è la cuffia, da qualche parte non so dove l'hanno messa.
3: Ciao Andrea.
6: Buonasera Luca.
2: Ben arrivato.
6: Ok, grazie.
4: E allora
2: facciamo che ci fermiamo in pausa, così dopo rientriamo tranquilli, così. Tranquillamente,
4: va bene,
2: okay? Rimanete con noi, vi ricordo sempre il 388-8292-885. Sotto il cielo rosso azzurro, tra poco.
1: Un buon caffè fa la differenza, e un buon fornitore anche.
0: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
0: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Super grande affare, vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
8: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Revisione in scadenza.
10: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
11: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18, e la domenica pranzo completo a soli 18 euro, in via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
12: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
13: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
12: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
13: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
14: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
15: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
16: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
15: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
16: 342 64 18 410.
2: Siamo ritornati in diretta, ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati sotto il cielo rosso-azzurro, siamo ritornati carichi e pronti per la prima partita dei playoff. Io do il ben ritrovato come sempre a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio, buonasera a chi ci guarda in TV, vi ricordiamo il 388-8292-885. E allora ragazzi, dove eravamo rimasti? Tra un pochino leggiamo anche qualche messaggino.
4: Eravamo rimasti che stavamo dando il benvenuto ad Andrea.
2: Sì.
4: E ancora non l'abbiamo fatto parlare.
3: Che era imbottigliato nel traffico.
2: Sì.
6: Era imbottigliato, ma io non sono un grande parlatore. Comunque grazie per l'invito, è un piacere. Poi un attimino a venire a parlare anche del Catania è una bella cosa, insomma, in questo momento importante. Beh, sicuramente con un po' di attesa, ovviamente, come sarà in tutta la città. Un po' d'ansia probabilmente, perché poi il playoff è un po' particolare. Io ne ho vissuti 5 o 6, mi pare. Diciamo che non c'è nulla di scontato, sono partite strane, difficili, clima caldo in tutti i sensi, sia climatico che ambientale, però credo che il Catania abbia avuto il tempo per riorganizzare un attimo quello che aveva perso col cambio gestione e probabilmente ha ritrovato un attimino la quadra, un po' di serenità, e credo che tutte le energie adesso saranno rivolte ai playoff, sia quelle della piazza di Catania che anche quelle della squadra.
4: E questa è un po' la cosa che mi, diciamo, mi ha condizionato in questo periodo, perché alla fine, non vedendo la squadra, non ti rendi conto realmente dello stato di forma. Infatti ora poi fra poco chiameremo un amico che ieri sera lì a bordo campo durante l'amichevole, ma perché non hai quella sensazione, naturalmente, considerando diciamo i livelli, è normale che ieri il Catania ha fatto il suo, ma giocando con una squadra che comunque magari gioca bene, ma non è una squadra di Serie C come il Catania. Dunque il test non puoi fare un compagno.
6: Beh, non è sicuramente veritiero, magari quello certo. È più un test fisico per trovare un po' di distanze, assaggiare il campo. Poi l'aspetto emotivo e nervoso sicuramente farà la differenza, perché queste partite insomma si aspettano con trepidazione. Penso che già magari oggi è ancora presto, già da domani
4: inizia a salire la febbre,
6: a salire un po'.
3: C'è stato anche l'intermezzo della partita, quella amichevole che hanno fatto là a Veronello, quello con l'Inter 23.
4: Sì, ma sai com'è, è come non, cioè non è un test importante, perché
3: in confronto a quello di ieri penso che era un po' più,
4: è come quando magari piuttosto che giocare con le figure o i birilli provi gli schemi, li provi con gente che fisicamente si muove, ma non puoi naturalmente considerare, perché è normale.
6: Non fai, non fai fase difensiva.
4: Esatto.
6: Non vai mai sotto pressione, attacchi sempre, subisci qualche ripartenza, però anche se chi arriva...
4: Poi è
6: diciamo...
4: normale che non c'è nemmeno quell'agonismo vero e proprio
6: non
4: che metti
6: essere.
4: Magari in una gara.
6: Non ci può essere. Vai, queste gare tirano fuori un po' quello che è tutto l'aspetto nervoso. Penso che questo farà sicuramente la differenza, e anche la piazza di Catania sicuramente farà la differenza domenica.
4: Ma Andrea, tu quando... cioè, ti sei ritrovato appunto a giocare questi playoff, come si vive nello spogliatoio?
6: Beh,
4: sapendo che comunque non si può sbagliare.
6: Sicuramente si prepara la gara in un determinato modo, si sta attenti ai dettagli, si stanno attenti ai particolari. E poi l'aspetto emotivo, diciamo che noi, quando ero calciatore, non vedevi l'ora che arrivasse, insomma, perché alla fine non riesci più ad aspettare, non vedi l'ora di giocare e cacciare fuori tutto quello che c'è dentro. Questo qui è, penso, il traino che in questo momento serve.
4: Andrea, tu quanti anni sei stato al Catania? Perché poi tu hai anche allenato il settore giovanile, se non ricordo male.
6: Io sono stato al Catania nel 2004-2005. Purtroppo posso dire che è stata la mia stagione più sfortunata, probabilmente, perché sono stato quasi sempre infortunato. Cosa che io, infortuni non avevo mai subiti, però quell'anno lì sono stato un po' particolarmente sfortunato, riuscii a fare solamente 12-13 presenze, qualche partita fra queste spezzoni e partita di titolare, e mi è dispiaciuto perché quell'anno per me poteva essere l'anno della consacrazione, insomma venivo da anni importanti. Poi Catania è comunque una piazza esigente, diciamo che locali probabilmente 15 anni fa, 12 anni fa non erano visti in un determinato modo. Poi magari qualcuno ha fatto cambiare idea, vedi quale Orazio, amico mio, che era già tra l'altro stato a Catania. Però sono rimasto
4: di Orazio Russo, ricordiamolo. Sì.
6: Comunque sono stato onorato, perché comunque giocare fa parte comunque del calcio Catania, credo che sia il sogno di ogni catanese. C'ho una maglia in bacheca messa, sono riuscito solamente a conservarmene una, perché a Catania sempre chiedevano le maglie, tutte le volte a fine allenamento chiedevano le maglie. Sì, lo so, è comunque una bella cosa. Però conservo sicuramente ricordi positivi, belli, perché l'ho vissuta da dentro, e Catania comunque piazza tanta roba.
4: Lo so. Comunque anche se l'ho vissuta da spettatore me ne rendo conto, perché anch'io sono esigente come tifoso.
6: E pesa, la maglia pesa.
4: La maglia pesa, ma infatti tante volte si parlava appunto di questo, anche dei risultati che quest'anno hanno dato certi giocatori, no? Quando si parlava, per esempio, per prenderne uno, forse quello che un po' ha deluso le aspettative, parlando di Caturano, e non si rendono conto che magari a Potenza gioca per Caturano. A Catania Caturano si deve mettere a disposizione della squadra, di una società e soprattutto di una piazza, che è normale che mette un po' di pressione e ti induce a sbagliare per certi versi, no? E poi anche, voglio dire, la bella vita che si fa a Catania, lo sappiamo tutti, a volte un po' distrae da quello che sono le faccende calcistiche.
6: Ma diciamo che la gestione poi della vita personale, Catania si fa stare bene, Catania è una bella città, catanesi siamo accoglienti, affettuosi e anche presenziosi, in un certo senso, a questo punto parlando di calcio. Credo che ognuno debba cercare di fare il meglio per sé e per la città, poi godere di un po' della bellezza di Catania ci può anche stare, insomma. Io credo che comunque il Catania ha fatto un buon campionato, non si può dire che il contrario. Sicuramente la piazza è un po' delusa, perché si voleva arrivare primi. Evidentemente il Benevento ha fatto qualcosina in più,
4: sì.
6: È riuscita, diciamo, a staccare nel momento giusto del campionato, però il Catania non ci si può rimproverare granché.
4: No, ma io ti posso dire, sai cosa, Andrea, che questa settimana riflettevo sul fatto che noi siamo, cioè la prima squadra si sta giocando i playoff di Serie C con l'ambizione di andare in Serie B, al di là del fatto che poi ci riusciremo o meno. L'Under 19 andrà a giocarsi la finale per salire in Primavera A2. Le ragazze del calcio femminile si stanno giocando, credo, se non ricordo male, la Coppa Italia e il campionato. Cioè, dico, io non mi ricordo, perlomeno così, non mi ricordo se altre squadre si sono mai ritrovate
6: in una situazione del genere.
4: Cioè, vedi, qua vedo il percorso di crescita, cose che magari l'anno scorso non vedevo. E poi, se vedo gli ultimi 3 anni, siamo arrivati a salvarci l'ultima giornata vincendo la Coppa Italia, quindi giocandoci playoff e giocando bene, quest'anno secondi. C'è il percorso di crescita, possiamo dirlo che c'è?
6: Beh, c'è sicuramente, ma c'è perché c'è una società importante, c'è una società che ha piantato le basi, c'è una società che ha dei progetti, non finiscono sicuramente qua, confermato con l'acquisto di Torre del Grifo, con la ristrutturazione, insomma, quella è la cosa fondamentale oggi, perché come possiamo vedere in,

0: telefono a un amico mio, Salvo Napoli, che fa parte del diciamo del Santa Venerina,
1: Staff Tech.
0: dello staff tecnico. Sì, diamo il benvenuto a Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Salvo Napoli, buonasera.
2: Buonasera, poi signori, buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera.
0: Ciao Salvo, io sono qui insieme a Andrea Suriano e a Luca Mammana
2: Buonasera.
0: e insieme a Mary.
4: Buonasera,
2: Buonasera.
0: Salvo, ti volevo chiedere una cosa. Tu che ieri eri lì a bordo campo, mi dai qualche
2: Sì.
0: impressione sui ragazzi, come li hai visti?
2: Allora, possiamo parlare da
0: Ti sentiamo male, Salvo?
4: se magari riesci a spostarti, Salvo, perché sicuramente sei in una zona dove il cellulare non ti prende bene.
2: Ah, sì, un attimino.
4: Tu ci
2: Allora, dal
4: senti?
2: punto di vista, sì, io vi sento benissimo.
4: Rimani qua, ti sentiamo bene adesso.
3: Fermati.
2: Ok, fermo così, mi sto fermo,
4: Posizione antenna.
2: Allora, sì. Io dal punto di vista prettamente fisico e da professionista del settore, perché faccio il fisioterapista, ho visto una squadra eccellente. Ho visto il recupero di Casasola, che mi avevano detto che aveva un problema flessore, ho visto che ha fatto una buona prestazione. La squadra ieri è andata bene, sia atleticamente, molto reattiva, una grandissima prestazione. Va bene la squadra, il Santa Venire è una squadra di promozione, dobbiamo metterlo pure in atto sta cosa. Però poi i ritmi erano di gioco erano molto alti, non erano bassi, era un ritmo molto alto. Toscano gli ha fatto fare, ha preso il primo tempo, ha messo la squadra, penso che sia la squadra che doveva andare lì a Lucca a fare la sua partita.
3: All'ecco.
2: Questo qui, all'ecco, scusami. Tutto qua.
0: Dico, tu l'hai visti bene, allora va, fan questo cosa fa, fa sperare bene.
2: Sì, ho visto una buona squadra. Poi dobbiamo capire che i ritmi di gioco con una squadra di promozione non possono essere i ritmi di gioco con una pressione di una tifoseria che, nonostante tutto, ieri c'era poca gente allo stadio, i giocatori avevano pressioni pesanti perché la tifoseria è importante del Catania.
0: Eh già, posso dirti che 1200 biglietti messi a disposizione per Lecco già sono andati tutti venduti, dunque ci sarà una forte presenza
3: In 2 ore.
0: di catanesi lì a Lecco. Ma quello che mi preoccupa di più è quello che ci sarà poi dentro casa quando giocheremo il ritorno, perché penso che si va veramente verso il tutto esaurito.
3: Ricordiamo anche che già è partita anche la prelazione per gli abbonati per la partita di ritorno e già stanno andando
0: A
3: oltre le
0: Roma, se
3: aspettative.
0: non ricordo male, saranno fino a oggi a
3: Fino a
0: mezzanotte la
3: mezzanotte per la
0: prelazione.
3: prelazione. Io sono prelazionato.
0: Ah, sei selezionato. Dunque, già da ora potete acquistare biglietti. Salvo, dammi qualche altra indicazione, perché io ieri poi dalla TV non sono riuscito a vedere bene.
2: Ma io ho visto che c'è stato pure cioè non so se voi sapevate che c'era il problema degli elementi come Cicerelli, Forte, Rolfino, che sono stati mossi con totale naturalezza e senza alcun timore di cambi di direzione nell'accelerazione, che hanno avuto pure loro degli infortuni
0: Tu diciamo sostieni che già sono recuperati al 100%.
2: Sì, ho visto dei giocatori molto, ma molto cioè, bene, messi bene in campo, non avevano problemi di fare sai, di gestirsi. Andrea sa benissimo cosa sto parlando io di gestirsi,
1: Sì,
2: sai.
1: certo.
2: Giusto Andrea,
1: Sì.
2: perché tu hai fatto, io tu non ti ricordi, ma io ho fatto con te ad Acireale, io giocavo nella primavera, tu giocavi in prima squadra. E io mi ricordo bene che quando c'era l'infortunio e il mister diceva Salvo, ma riesci a gestirti in campo? E io, mister, ci provo. E
1: Certo.
2: ci provavamo a gestirci in campo in modo per poter giocare e dire va bene. E poi però cosa facevi? Ti facevi sempre male, peggio, era peggio di prima.
1: Perché da
2: L'infortunio ti
1: giovani è così.
2: durava.
1: Certo,
2: Eh sì, l'infortunio però poi ti durava, anziché di un mese, ti durava
1: poi
2: 2 mesi.
1: la gestione anche dello staff, insomma, del preparatore atletico, del medico, insomma, lì poi subentrano
2: Eh
1: anche
2: sì,
1: altre
2: vabbè,
1: cose.
2: quello lo sappiamo tutti come funziona. Non il calcio, stiamo parlando di persone
1: Sì.
2: che di calcio qualcosa ne ha masticato, no?
1: È un po' sì.

0: Salvo, un'altra domanda, ma se c'è stato uno dei giocatori che magari ti è sembrato un po' più indietro con questa preparazione che hanno fatto nell'arco di questi 10 giorni a Verona?
1: Ma quello che posso dirti, Ferdi, il problema del calcio Catania, abbiamo avuto dei problemi aprile e maggio, abbiamo visto tutti i cambiamenti di allenatore, cambiamenti di squadra, di giocatori, è normale che c'è stato qualche giocatore che ha avuto dei... Catturano giocava quando c'era stato il mister, poi tutto intanto si è visto messo in panchina. Quando è entrato al secondo tempo abbiamo visto che c'era Catturano non sta dando il massimo, perché Catturano, come abbiamo ben visto, gli altri 2 anni ha fatto capocannoniere, 25 gol, 30 gol.
0: Dico, ma a livello fisico tu hai visto qualcuno magari un po' più indietro?
1: Ma più indietro no, non ho visto nessuno che... Io ho visto il recupero di Casasola, che è stato abbastanza... ho visto un recupero importante, cioè atleticamente, reattività, aveva tutto.
0: Questo è importante perché lui è un pezzo,
2: diciamo,
0: unico.
2: Che queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare, perciò...
0: Certo, questo sicuramente.
1: Sì, però non possiamo entrare infortunati in un campo del genere e poi fare brutta figura a 10 minuti dall'inizio della partita, perché sai benissimo che ha avuto uno strappo di centimetri, parliamo che quando tu non recuperi bene ritorna di nuovo, e Andrea mi può confermare.
2: Credo che in questo momento sia importante mettere in campo chi sta nelle migliori condizioni fisiche.
1: Bravissimo, questo... chi sta bene, è inutile che entra in campo chi sta male, diciamo... e poi fa brutta figura tutta la squadra.
2: Meglio un asino buono che un cavallo zoppo.
3: Ma c'era anche Donnarumma, come l'hai visto? Che era anche lui uno degli infortunati.
1: Sì, Donnarumma ha recuperato al 100%. Cioè, io come ho parlato con... ho sentito parlare lì, poi ho parlato con i ragazzi, con qualcuno, cioè, ha recuperato al 100%. Poi sta al mister e allo staff decidere se farlo entrare al primo tempo, metterlo in squadra al primo tempo o farlo entrare poi al secondo tempo.
0: Io penso che magari nella prima partita lì cercherà di gestire anche Toscano.
1: C'è una gestione pure di staff, di giocatori, perché ci sono stati questi infortuni. Aprile e maggio è stato difficile per il Catania, non è stato facile.
0: Certo, stavo pensando appunto questo, Salvo, scusami se ti interrompo, che magari piuttosto che Casasola e Donnarumma magari cercherà di tamponare con Celli a sinistra e a destra Raimo, che ieri fra altre cose è stato... ha fatto anche una doppietta, è stato autore di una doppietta,
1: sì.
0: E comunque l'ho visto in bene.
1: Ferdinando, in una situazione di ieri non si può valutare, è come se, cioè, non possiamo dire sai sei in forma. Ieri c'è stato 20 minuti che ha giocato a Santa Venerina, dove io faccio il fisioterapista, e poi ci va detta bene, basta, finito lì, poi 10-0, cioè dice tutto, non
0: certo,
1: è che
2: è più un po' di intensità, no, a livello di partita, di distanze
1: per vedere i ragazzi, però è stato un allenamento, certo. Cioè, loro sono stati chiari, è stato
2: questo
1: un allenamento,
2: mai...
1: ma è giusto, noi abbiamo la Coppa Italia, loro però di promozione, ci penso un po'.
0: Certo, è normale, bisogna
2: giocare. Voi avete fatto un gran campionato, complimenti comunque.
1: Grazie.
0: Anche fare altre cose. Ma infatti,
2: sì.
0: Calvaruso, so che comunque c'è il calcio che faceva vedere lui in questa categoria, non si vedeva da nessuna parte.
1: È riuscito a fare
0: cose con questi ragazzi che in queste categorie non si vedono. E noi facciamo i complimenti a Calvaruso.
3: È l'hostess che sta facendo gesti.
0: Sì. No, ma Salvo, visto, beccato, io purtroppo ti devo lasciare perché qui la pubblicità incombe. Noi ci sentiamo. Quando vuoi venire qui non c'è problema, tu me lo dici e sarai ospite qui nostro, ok?
1: Ok, buonasera.
0: Ciao, Salvo.
4: Ciao. Va bene ragazzi, mi dispiace aver interrotto questo momento, però abbiamo la pubblicità che arriva. Quindi noi ci fermiamo e come sempre si ritorna tra pochissimo. Pausa piccola.
5: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Non solo alcolici.
8: In grosso e dettaglio.
7: Spegni la tua sete.
8: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
7: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
8: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
7: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
8: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
7: Info 348 10 50 454.
9: Anche oggi a piedi.
10: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
11: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
10: Noleggio auto a partire da 30 euro.
11: Chilometri illimitati.
10: Anche senza carta di credito.
11: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
10: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
12: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
13: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095-420-660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: Siamo ritornati dopo questa piccola pausa. Eravamo un pochino distratti, ognuno per i fatti suoi, però ci siamo accorti. Va bene, allora salutiamo come sempre tutti i nostri amici che ci stanno scrivendo su TikTok. Ragazzi, un buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a tutti coloro che magari si sono appena collegati.
0: E allora, è stato bello avere il punto di vista anche da Salvo, che alla fine era lì a bordo campo. Mi auguro che lui ci abbia visto bene, perché a questo punto l'unico che rimane infortunato per il momento è Corbari, che anche quella è una mancanza importante, perché a centrocampo, ragazzi, siamo contati. Ricordiamo che in questi turni basta due cartellini, si va in squalifica, perciò dobbiamo stare attenti, gestire bene, perché lo sappiamo. Quest'anno abbiamo avuto molti cartellini.
3: Allora, quindi Guaini, stai attento.
0: Vabbè, Guaini, lo so, mai Guaini è maturato, perché Guaini tanti di quei cartellini non se li meritava. Comunque, parlando appunto di calcio, parliamo un po' di quello che fa Andrea. Che Andrea, appunto, a parte essere lì dove sei a Belpasso.
2: Sì, diciamo male, che faccio diverse cose. Lo faccio come mestiere. Prevalentemente mi sono, dopo aver smesso, insomma, aver fatto il Catania nei professionisti, i campionati nazionali con giovanissimi allievi, comunque già mi ero buttato forte su questa cosa. Ho continuato dei percorsi formativi, abbiamo creato una scuola di formazione per allenatori che si chiama First Sicily, che è presente nel territorio siciliano, campano. Cioè, ci occupiamo di organizzare degli eventi per allenatori, invitando formatori magari top, e cercare di portare metodo nelle scuole, negli allenatori, per poter formare poi
0: base,
2: i ragazzi.
0: Si parte dalla base?
2: Beh, tutto ha un inizio, diciamo che chi come me ha giocato a calcio sicuramente ha un vissuto diverso rispetto a chi magari fa l'istruttore, perché comunque nel settore giovanile di scuola calcio parliamo di istruire e non di allenare, anche se poi nell'agonistica già si può parlare di allenatore. Io mi occupo anche di agonistica, faccio un gruppo di giovanissimi provinciali alla Fenice Belpastese, stiamo disputando anche noi playoff, siamo alle semifinali, anche io ho parecchi giocatori ammoniti e poi in concomitanza a queste cose faccio il maestro di tecnica individuale, avendo fatto dei corsi formativi con Ivan Zauli, insomma, che è stata la Juve, è stato al settore tecnico, ho fatto 4 anni di formazione sul campo, ovviamente vivendola sul campo, e poi per cercare di trasferire questo metodo ai ragazzi. Il lavoro, diciamo, paga sempre nei giovani, perché poi l'aspetto tecnico non deve, diciamo, essere una cosa superflua, ma la tecnica applicata al gioco è quella che si deve andare alla ricerca, perché se io alleno la tecnica poi non riesco a metterla dentro il gioco, fine a se stessa non ha molto senso. Infatti, perciò diciamo che facciamo un po' di cose.
0: Questa cosa mi ha sempre dato fastidio, quando un giorno ho sentito parlare Allegri, quando lui ti parla che i sistemi di gioco a lui non interessano, se un giocatore è tecnicamente preparato ed è bravo, va lì e ti risolve le partite. Dico, tu parti dal presupposto che si alleni la tecnica del giocatore, ma per favorire comunque il gioco.
2: Certo, per favorire il gioco.
0: Perché quello, no? Il gioco giustamente del calcio si gioca...
2: Parliamo di tecnica, la tecnica di base, controllo e passaggio, diciamo, fondamentale per poter poi giocare.
0: Magari il dribbling,
2: però,
0: no?
2: Insegnare ai bambini il coraggio, prendersi delle responsabilità, accettare l'errore, diciamo supportarli, accompagnarli al loro percorso di crescita, perché se io magari alleno la tecnica, alleno il gioco, alleno la costruzione dal basso, comunque poi commettiamo un errore, il ragazzino prendo gol, io, diciamo, non sarei coerente se magari me la prendo con lui.
0: Certo,
2: responsabilità è mia, è giusto che i ragazzi sbaglino, prima o poi non sbaglieranno più, cercare di invitarli al coraggio, soprattutto il coraggio di rischiare, il coraggio di dribblare, il coraggio di calciare, e poi allenarli al gioco, alle scelte, attraverso i principi che devono essere dentro il gioco.
0: Quello che ci vuole un po', perché ora ormai ultimamente, voglio dire, è notizia, lo sappiamo, che in Italia ormai non si tira più da lontano, gesti tecnici di certi tipi non ce ne sono più. Quando una volta, mi ricordo che fino a qualche anno fa, ogni domenica c'era veramente il gol spettacolare, oggi non li vedo più quei gol, che ne so, di Pallamiccoli e la Mascara, o per citarne qualcun altro, Quagliarella, che alla fine le facevano di tutti i tipi, avevano il coraggio di tirare. Ricordiamoci, gliel'ho detto a Mascara, detto, forse tu sei stato l'ultimo di quei pazzi che avevano il coraggio di buttare una palla del genere e non avere paura di quello che
2: giocatori di personalità. Giocatori di personalità, giocatori di carattere, cresciuti in contesti probabilmente magari
0: nella
2: diversi
0: strada,
2: come me, come noi.
0: Strada,
2: io ho imparato
0: si cresce nella strada.
2: Io ho imparato di strada a giocare. Poi sono andato ai Cappuccini, poi sono andato a Licata a 14 anni, a Cireale, da lì mi sono ritrovato a 18 anni a fare le soldi. 16 anni ho fatto le soldi in C2, a 18 anni ho fatto le soldi in C1 con la Cireale. Da lì sono partito nella carriera, poi insomma ho girato un po' parecchi anni. Per 18 anni sono stato fortunato, ho fatto quello che mi piaceva, il sogno da bambino. Non sono arrivato in Serie A, però mi sono divertito, ho conosciuto tanta bella gente, ho avuto la possibilità, insomma, di fare quello che mi piaceva.
0: E questa è una cosa bella. Luca, tu alla fine hai fatto quello che desideravi fare da piccolo?
3: Sì.
0: Grande Luca. Questa è una cosa bella. Mary, andiamo a vedere un pochettino se ci sono
3: Mary,
0: messaggi,
3: non ti distrarre,
0: se qualcuno ci scrive. Tienici aggiornati.
4: Vi tengo aggiornati, no, stavo ascoltando una cosa di lavoro. No, al momento potete continuare, però se vuoi abbiamo il video dei playoff per quanto riguarda la Serie C. Lo mandiamo?
0: Sì, andiamo a vedere la schermata, la griglia dei playoff.
4: Ok, vamo.
0: Allora, questa è la griglia dei playoff, che appunto, come dicevamo, il Catania affronterà il Lecco nello stesso quadrante, il Potenza Ascoli, cioè praticamente il Catania, qualora dovesse passare tutte e due partite, potrà incontrare quelli dell'altro tabellone, che sono Caserano, Union Brescia, Salernitana e Ravenna, e invece in semifinale potrà incontrare solo Potenza e Ascoli. Qual è la squadra da evitare nelle semifinali? Io penso proprio Potenza.
2: Beh, in questo momento il Potenza è sicuramente qualcosa di spaventoso, però un po' tutto a questo punto della, insomma, della stagione, credo che chiunque, uno teme l'altra. Io ho sentito poco fa Antonino Minadeo, che è il direttore sportivo dell'Ecco, è stato il mio compagno di squadra a Gallipoli, e sicuramente loro la vivono in maniera molto diversa rispetto a quello che è la piazza di Catania, perché ovviamente non hanno le pressioni che si hanno qui a Catania. È una squadra anche giovane, con qualche anziano, andando, mi diceva, andando a giocare a Brescia, andando a giocare a Vicenza, insomma queste piazze un po' più calde. Diciamo che la squadra non ha subito poi così tante pressioni esterne, è riuscita a gestire un po' questo. Infatti lui parlava di quello che troverà qui a Catania, è una cosa molto stimolante, però per loro, diciamo, ecco, non è la stessa pressione che può avere il Catania. È una squadra che è una squadra che cerca di sviluppare, è una squadra che cerca il gioco per manovra, cerca la profondità, è anche una squadra che sa palleggiare, perché ho sentito proprio qualche giorno fa Massimo, un altro mio compagno di squadra che fa il secondo di Nesta, collaboratore di Nesta, che era andato lì a vedere un po' di lavori e ha visto la partita del primo turno dei playoff. È rimasto contento, aver visto certo la Serie A e poi andare a vedere la Serie C, comunque, e dici che è una squadra comunque sa giocare, il mister li fa giocare bene, sicuramente.
3: Ricordiamo che ha anche tre ex giocatori del Catania, sì, Zanellato, Furlan, l'altro mi pare che tu lo sai il terzo.
0: No, non me lo ricordo.
2: E perciò
0: speravo in te.
2: Comunque sono tre anni di progetto lì, perciò penso che sarà una buona squadra. Per arrivare quarta e oggi giocarsi i playoff, riuscire a superare il turno, insomma.
3: Certo, però ogni tre giorni devi giocare, sarà certo. Uno stress.
2: Si sente, certo. Però sai che fisicamente dovremmo arrivare più freschi.
0: Partita scorsa ho visto che poi appena sono andati sotto di un gol ci hanno messo quella voglia di andarsi a prendere questi quarti di finale. Cioè l'ho visto proprio che loro...
2: hanno pareggiato alla fine con il
0: pareggio, e poi alla fine hanno pareggiato alla fine.
3: Il Casarano in teoria dovrebbe essere quello più stanco. Ricercato.
2: Il Casarano, per lo sforzo che ha fatto, il 3-0, beh, bisogna vedere come, se la partita è stata difficile. Però no, sicuramente avrà dato ritmo e intensità per fare tre gol fuori casa a squadra.
3: No,
2: comunque,
3: ma perché ha fatto più partite, più in teoria. Partite, sì. In teoria è quello che ha fatto.
0: Posso dire una cosa che va un po' fuori da questi discorsi? Io l'altra volta facevo un conto, diciamo, delle squadre che sono rimaste adesso in questi quarti di finale, togliendo Brescia, Salernitana, Ravenna, Ascoli e Catania, tutti quelli che sono passati prima. Cioè, ragazzi, ci volevano sei squadre per fare gli stessi spettatori che può fare la Salernitana, il Brescia o l'Ascoli e il Catania. Cioè, sono squadre che hanno partecipato ai playoff, ragazzi, con 1500 spettatori, massimo 1500.
2: Ma guarda che
0: spettatori,
2: è diverso,
0: è brutto
2: ma è diverso.
0: Playoff là, ti senti da solo.
2: Io ho giocato a Padova, per esempio, e venivo dai campi del sud, no? Castellammare, Juve Stabia, Savoia, Avellino, insomma, dove, insomma, Benevento. Andai a giocare a Padova, andavi nei campi del nord, Cittadella, Ponci Bonzi, non c'era nessuno, sembrava amichevole. Sì. La domenica
0: è brutta questa cosa.
2: Padova già è una piazza diversa, ha fatto la Serie A, comunque grossi numeri, lottavi per i playoff, che tra l'altro ho visto vincere.
0: Ma non c'è mai giocato all'Ecco?
2: Due volte, no. Due volte in casa, una volta ha vinto in casa nostra Grosseto e un altro anno lo Spezia.
3: Ma invece un allenatore, perché l'Ecco in teoria toscano non lo dovrebbe conoscere, perché non, come fai in tre giorni a entrare, scusami la domanda idiota che ti faccio.
0: Ma a proposito di formazione, ora andiamo a vedere anche la formazione. Mary, me la dai le probabili formazioni?
3: Ma rispondi.
0: Sì, no,
2: me le devi fare la domanda.
3: No, toscano, sì. Il Lecco non è che lo conosce.
2: No, vabbè, ma oggi si conosce tutto.
0: Certo.
3: Scusa la mia domanda idiota,
2: si
3: però...
2: Si conosce tutto, ormai si può avere tutto. Vabbè, ma, tutto, tutto. Ma ormai si conoscono che... tutti, considera le grandi squadre di Champions, si conoscono tutte. I giocatori, ormai le squadre, e poi strategia.
3: Magari sai Salernitana
2: le conosci di più, conosci meno il Lecco, il Lecco sicuramente lo conosci meno, però da quando sono state sicuramente le squadre qualificate è iniziato a studiare le varie squadre per capire un attimino quello che è. Ci può stare, no, ma sicuramente quasi nel calcio gli amici in giro, vai a vedere la partita, mi segui, fanno le relazioni, comunque c'è gente che fa scouting in giro, perciò va a visionare e manda a fare le azioni, perciò così si può conoscere.
3: Va bene, ok, basta. Andiamo con la formazione, va? Oh.
4: Tra poco la mettiamo la formazione, datemi due minutini che adesso la prendo. Però
0: stavamo dicendo che a parte questo, Luca, comunque c'è sicuramente chi va a vedere, diciamo, le partite o comunque...
2: poi hanno fatto
0: gli schemi, più che altro vedi, una squadra di questa parte lì magari per andare a imporre il proprio gioco. È naturale che magari ci saranno le prime fasi di studio e poi magari capire dove si può andare ad agire, ma io penso che vedendo il Catania quest'anno le partite quelle importanti l'ha fatte con una certa intensità, e la stessa cosa l'ho vista l'anno scorso durante i playoff, cioè ad andare a cercare di imporre il proprio gioco, perché il momento in cui poi col Pescara cercato di subire un po' il gioco di Baldini, che è stato molto bravo perché poi lui ha capito dove poteva cambiare un po' le carte in tavola e alla fine ha trovato la soluzione, ma l'intensità con cui l'ha giocato, secondo me l'atteggiamento anche è stato
2: quello
0: propositivo, perché quest'anno non ci ricordiamo bene, cioè ricordiamoci le due trasferte Benevento e Salernitana,
3: non abbiamo fatto
0: tutte
3: male.
0: E due giocate bene, purtroppo abbiamo soltanto raccolto un punto e lì secondo me c'è stato il crollo, perché lì hai capito realmente che questo campionato non lo potevi vincere,
2: diciamo che sì, è stato un po' di sfortuna comunque,
0: anche
3: sì, perché se a Benevento non prendi quella punizione in quel modo, sì, non credo che
0: io penso che più che altro più la punizione lì, l'errore Malan che ha messo lui, è stato ritrovarsi in quella situazione con Casasola che alla fine fa rimbalzare il pallone e là fa un errore, ma secondo me l'errore lo fa anche Toscano, perché non doveva cambiare, secondo me quel cambio non lo doveva fare, perché ha tolto, se non mi ricordo male, Pieraccini. Secondo me ha tolto quell'equilibrio che aveva la difesa, lì secondo me è stato l'errore, perché forse se poi ritorniamo all'inizio di questa stagione, io lo dicevo che non c'erano sostituti di Donnarumma e di Casasola, quello che invece quest'anno il Benevento ha fatto, il Benevento aveva due
2: magari
0: esterni,
2: ci sono giocatori con caratteristiche diverse, esatto, rispetto a,
0: ma riusciva a farli giocare anche da terzini, motivo per cui certe volte loro forse si metteva a 5 dietro, ma era solo una finzione, si parava il culo per quei 10 minuti, appena prendeva le misure spostava i due terzini, li spostava in avanti
2: e beh, si muoveva in funzione del
0: nuovo,
2: gioco
0: di nuovo difesa a 3 che si allargavano e
2: diciamo che
0: centrocampo a 5, due esterni che cercavano di prendere la profondità
2: in funzione di come si sviluppava il gioco, poi si muoveva la squadra.
3: Però il Benevento in teoria al centrocampo era molto più roccioso, oh, quello, in confronto quello. A noi
0: no, non, ma più roccioso,
3: non mi ricordo più il cognome,
2: ma anche qualità. Una squadra più piccolina, meno strutturata, probabilmente più qualità, più palleggio, più rapidità.
0: Mai del Prisco quest'anno, diciamo, hanno fatto...
2: E poi hanno trovato, secondo me, l'amalgama giusta. Flores è stato bravo perché è subentrato, credo.
3: Sì, a Auteri.
2: Lì ma ha slanciato, cosa... perché da quando è entrato lui poi ha svoltato, ha accelerato.
0: Ma la cosa bella è stata che lui, più che altro stravolgere la situazione, ha cercato di entrare nella testa dei giocatori. Me mi hanno raccontato un episodio dove lui fa una sostituzione e quello esce, non mi ricordo adesso chi è, buttando la bottiglietta, e lui gli ha detto: se io vinco la partita tu paghi la cena a tutti. Cioè queste sono cose che passano attraverso la presunzione, no?
2: Sì,
0: nel
2: beh,
0: senso che tu in quel caso poi quella volta ha vinto, è normale, paga la cena, ma non crea problemi, perché quello sicuramente sarà felice di pagare la cena e deve anche ammettere che l'allenatore aveva ragione.
2: Certo, ha capito.
0: Ha capito, esatto. Allora, ce l'abbiamo fatta forse con la formazione? No?
4: Aspetta un attimo che ho qui il tecnico che sta sistemando tutto. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, vediamo se riusciamo. Ce l'abbiamo fatta?
0: Sì.
4: Ce l'abbiamo fatta, ok. Commentate?
3: Chi la dico?
0: Diciamo, questa è quella che è la classica... La classica formazione di Toscano con Dini in porta, Pieraccini, Micheli e Gerardi nella linea di difesa, centrocampo Donnarumma, Di Tacchio, Quaini e Casasola, con Cicerelli e Jimenez dietro l'unica punta forte. Ma questa è quella che giustamente, considerando diciamo l'aspetto fisico integro di tutti quanti, sarà questa, anche se io credo che giocherà più che altro con Donnarumma.
4: C'è una seconda, l'avevate fatta?
0: No. Okay. Questo è un pensiero mio, considerando il fatto che magari va lì a cercare di limitare anche quelli che sono i problemi fisici che hanno avuto i giocatori, che appunto poi parlando poco fa con Salvo, magari entrerà in campo al posto di Donnarumma. Io penso che la difesa rimarrà questa, e al posto di Donnarumma mette Celli, e magari al posto di Casasola mette Raimo, così anche per diciamo gestire anche questo tra andata e ritorno che si gioca ogni tre giorni, perché lo sappiamo, questo è un tipo di modulo che crea tanto dispendio fisico,
2: gli esterni soprattutto,
0: e lì è dove mi preoccupa, però vedremo.
2: Andrà a giocare uomo contro uomo probabilmente, perché comunque loro credo facciano un 4-3-3, credo il Lecco, adesso non ne sono certo.
0: No,
2: però sicuramente questo è un modulo molto
0: positivo. Non fanno il 4-3-3, fanno il o il 3-5-2, anche loro con la difesa 3, o il
2: 3-4-1-2.
4: Ve l'ho rimessa.
0: Sì,
2: a me questo modulo mi piace, perché comunque c'è sempre da giocare tra le linee, poi ci viene Cicerelli di qualità, insomma.
0: Posso dirti che preferisco il 3-5-2. Però con comunque, un centrocampo magari più largo, è un play a centro, due incontristi.
2: Sei più piatto, così, sei più prevedibile.
0: Però vedi cos'è.
2: Se hai un'ampiezza garantita, ma anche così comunque hai l'ampiezza, cioè riesci a dominare comunque il campo in lungo e largo. Cioè
0: sì, però sai cos'è che non mi piace? Diciamo il 3-5-2 mi piace di più, perché in fase di non possesso puoi creare una gabbia se magari abbassi uno davanti alla difesa.
2: Ma così no? Comunque alla fine, se vuoi ti difendere una volta a 4, una volta a 5, cioè giocando a 3 dietro, 3 adesso partendo a 3, se di principio Donnarumma andrà a attaccare il terzino, l'altro Casasola verrà dentro a ricomporre la linea. Dipende poi il principio che utilizza, se va ad attaccare il terzino alto o lo aspetta in fascia insieme all'esterno, dipende, perché se giocando 3-4-3 pure loro, 3-4-2-1, lì due centrocampisti centrali poi diventano fondamentali, sui raddoppi dei centrali, insomma, tanta roba.
0: Allora, a me questo modulo così piace, quando tu giochi con la difesa alta, che vai lì ad aggredire, li prendi alti e sfrutti proprio le prime linee, li sfrutti nell'aggressione della prima palla, a cercarle proprio di chiuderli lì, allora mi piace.
2: Lì poi deve andare a pressione uomo contro uomo.
0: Naturalmente si deve
2: uscire.
0: Stare attenti alle palle lunghe, perché sennò prendi l'imbucata.
2: La profondità, certo, di stare attento alle spalle.
3: Ma messaggi, non ne vediamo se c'è qualche.
0: Non lo so.
3: Non ce ne sono?
4: No, siamo arrivati al termine, ragazzi.
0: Va bene.
2: Già finito?
4: È passata l'ora.
0: Che non si è ascoltato.
4: Due settimane di silenzio ci sono state da parte vostra, quindi c'è tanta voglia di chiacchierare, ma lunedì si ritorna, lo ricordiamo, sempre dalle ore di 19 alle 20.
0: Va bene, per questa sera è andata così. Noi lo possiamo dire tranquillamente, lunedì torniamo
4: vittoriosi,
0: questo lo vedremo.
4: Oh, cominciamo.
2: Sì.
4: Incomincia sempre.
0: Io dico sempre che le partite prima bisogna giocare.
2: Vabbè, pure positività. Ma pure se pareggiamo, dico.
4: Bravo, positività.
0: Comunque,
4: sempre.
0: Ritorniamo lunedì dalle 19 alle 20, sempre qui su Bella Radio. Sotto il cielo rosso azzurro. Io ringrazio Andrea.
2: Grazie a voi. Grazie
0: che
2: a te.
0: Stasera è venuto qua a trovarci. Sei sempre. Grazie. Quando vuoi venire, sei sempre ben accetto.
2: Grazie.
0: Luca, tu te ne puoi andare anche.
2: Tu stai qui, Luca. Tu.
0: No, Luca, tu lunedì non ti presentare.
3: Scherzo. Mary, posso venire lunedì?
4: Sì, ti invito. Va io, Luca. Non ti preoccupare.
0: Lunedì, no, scherzo, Luca è importantissimo.
3: Vabbè.
0: E riempi la scena, Luca.
3: Guarda, faceva il pittore una volta, lo sai?
4: C'è rimasta qualcosa da allora.
3: Certo.
0: Va bene, ragazzi, che dire?
3: Va bene, io vi saluto. Ciao Mary, ciao Ferdinando,
2: ciao
3: Mary.
4: Ciao ragazzi,
2: ciao,
4: grazie
0: ciao
4: a voi.
0: Ciao.
4: Noi vi diamo appuntamento a lunedì con Sotto il cielo rosso azzurro. La programmazione idem. Vi auguro un buon weekend a tutti, sperando che c'è il sole. Ciao belli di bella, a lunedì, buon weekend e sempre solo. Forza Catania.
14: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
15: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
14: il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
15: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
16: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto.
17: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
15: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
18: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
19: Bella è sempre con te.
20: Bella Radio, canzoni napoletane.
21: Bella Radio.
22: Sono le 20 e 5 minuti. News.
23: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
24: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
23: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
1: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Uamunet.
5: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita quattro artisti. Una mostra che parla di suolo, suolo e biodiversità.
1: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO, in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
6: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
1: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace è il claim della nuova edizione.
23: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddie Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
7: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, mo imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
23: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
25: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
18: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
18: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
25: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Nico Pandetta, stanotte.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio TV.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento conti e li ha papà forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma i sbagli che ha già fatto non so

0: un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, Tarri Quarde.

canzoni napoletane. Angelo Mauro, amami con tutta l'anima.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Rocco Hunt, Wake Up.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: aspetti, ti arrendi.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
2: Canzoni napoletane.
3: Salvo Veneziano, mamma mia,

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna e vado si

tra poco c'è mattina. Passa una nottata insieme a te, più bella ancora, pure uccelli sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto.

bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, non te perdere.

0: canzoni napoletane. Daniele De Martino, non raccontargli mai.
1: Mi penserai quando gli dirai: sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio,

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che lo giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Franco Staco, Mama non mama.

forse non ci tieni più, o stai pensando a nato e ti sei scordato di me. Guarda un po' che scioccoli sul comodino,

Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Io vestuta e te,

0: cómo siente esta canción. La ho scritta per te.
1: Gianni Fiorellino, come si bella.
2: Ti voglio fare un regalo che non potresti comprare. Sono parole d'amore che canto per te. Voglio guardarti negli occhi mentre li asciughi e li tocchi, così ti accorgi di quanto hai bisogno.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
1: Franco Ricciardi. Capisci?

0: Simone Russo, L'amore può cagnà.
1: Non lo so se si capito come sia importante l'emozione che mi viene quando sto con te.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: 3, 2, 1, go!

canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam!
0: Banfi

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te. Corumi.

0: E stasera deve così fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
2: Dentro gli occhi di chi mente, sai, ci ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me.

0: Bella Radio.
1: Sono le 23 in punto. Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

bella radio. Canzoni napoletane. Maria nazionale, mi farai morire.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Alessandro Fiorello. Senti come batte il cuore.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e te.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mr. Hyde e Andrea Sannino, Due Core.
2: Cosa c'è tra di noi?

0: Canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, io e te, per sempre.

0: canzoni napoletane. Anthony, come foglia al vento.
1: Si legge tutto dai tuoi occhi. Fai finta ancora di star bene, non capire.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

canzoni napoletane. Maria Nazionale, tu si Napule.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Franco Moreno, nata con Matteo.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fa.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, come vivi tu?
1: Ma nasco un istante dove si è nascosto tu. Per tutto il tempo che noi siamo stati insieme, e si sapesse che non ti cercasse più, fa

0: Fermare un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: LDA e H7. Poesie clandestine.
3: Se bastasse una

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Giusy Attanasio, pure per sbagliare.

0: caccia sempre giudicata.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Antonio Zinna, sei

0: Bella Radio.
1: È l'una e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio!

0: Ciao amore.
1: Sono due giorni che non ti sentivo.
0: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato
2: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ho avuto un

0: Franco Calone. Non bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poco scornosa e sti cose tu sei.